0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Bam bam, bambina.
1: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: quale si è recato.
1: E quindi l'importante è che non si porti la plastica, però il cibo si può portare, la classica schiscetta da casa.
0: Però tua madre è esagerata, non porta la schiscetta, sì, porta la pasta al forno, porta il ruoto.
1: Tutto.
0: Tutte le cose, non è possibile.
1: Ma portano anche le sedie.
0: Pure le sedie.
1: Forse non lo sapevo.

0: Abbiamo avuto un problema. Adriana stamattina ha dimenticato i vestiti a casa.
1: No, ha dimenticato i pantaloni a casa.
0: I pantaloni a casa e anche le mutande. Ne è senza, ne è sprovvista. Io non vedo, no, non si vedono mutande, si vede tutto color carne sotto
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: pantalone.
1: Perché c'è solo carne sotto.
0: C'è solo carne.
1: Sono i pantaloncini in pizzo.
0: Urla. Ma veniamo alla carne, che la tua famiglia, si sono accese le luci rosse in studio, non ho capito perché.
1: Sì, oggi girava così, sai, Pippo, siamo all'8 luglio.
0: La famiglia di Adriana è stata tra quelle che hanno maggiormente protestato con come si chiamano i proprietari di ristoranti?
1: Bagnanti?
0: No, i bagnanti, con quelli
1: balneatori?
0: Che, i balneatori, mm-hmm. Si chiamano i proprietari dei lidi. Balneatori? Boh, non lo so. Non mi viene.
1: No, ma no, proprietari dei lidi, sì, gestori dei lidi.
0: Vabbè, sono i gestori dei lidi.
1: Okay.
0: Adriana ha una famiglia che particolarmente numerosa che va in spiaggia e portano il pranzo, portano i tavolini,
1: le sedie, tutto
0: quelle lì
1: quello che
0: si
1: serve.
0: Aprono così, gli sgabelli.
1: Sì, sì. Le sedie pieghevoli,
0: Sì.
1: Anche il tavolino, quello pieghevole, cioè quello
0: io
1: che
0: trovo
1: si
0: questa cosa di una cafonaggine spaventosa, per cui De Caro, il presidente mm-hmm. della regione Puglia, non mi trova, che tra l'altro noi conosciamo
1: molto bene
0: anche un nostro ascoltatore, lo salutiamo, ma caro presidente, con tutto l'affetto, anche perché lei magari ci sta ascoltando, però c'è famiglia e famiglia, ci sono persone che vanno sulla spiaggia, mangiano decorosamente, ma ci sono famiglie, in questo caso dicevo quella di Adriana, che esagerano, cioè coinvolgono tutto il lido, tutti sotto quell'ombrellone, la pelle parmigiana, un avo!
1: Però Pippo, vuoi mettere?
0: Che bastone fur, un avo!
1: Vuoi mettere il colore, il calore di
0: no,
1: scherzi a parte, si mangiava in spiaggia, c'erano le spiagge libere, certo, andare al mare era più di una giornata di lavoro,
0: sì,
1: era
0: esatto.
1: Una vera e propria fatica.
0: Si
1: perché
0: arrivava
1: dovevi
0: con i frigoriferi
1: quelli rigidi,
0: quelli
1: che erano
0: rigidi,
1: molto
0: sì,
1: pesanti.
0: Sì, sì, sì. E ancora,
1: poi,
0: diciamo, questo rimane vietato perché portatevi il panino. Ma non portate i frigoriferi sulla strada.
1: No, quelli
0: sono
1: rigidi no. Quelli
0: da vedere,
1: però posso dire, sono arrivata anche io alla conclusione che magari una borsettina frigo in spiaggia, anche se sei al lido, andrebbe portata. Perché appena compri l'acqua, che costa anche parecchio,

0: Lido, poi dopo un po' è subito calda. Quindi la domanda che vi facciamo questa mattina:
1: i proprietari dei lidi si chiamano balneari, ci hanno detto. Ecco, non mi veniva il termine.
0: Li
1: ho chiamati balneatori.
0: Balneari,
1: sì.
0: Ok, thank you. Adesso verifichiamo.
1: Grazie
0: comunque
1: agli ascoltatori che sono sempre precisi.
0: Allora, quando andate in spiaggia, preferite, ammesso che ce ne siano ancora, poi dipende dalla zona che frequentate, la spiaggia libera e quindi portate tutto da casa, oppure andate al Lido e ovviamente usufruite di tutti i servizi del Lido. E ovviamente consideriamo un po' anche i costi. Allora, quanto vi costa fare una giornata al mare?
1: Diciamo che mediamente per una famiglia andare a mangiare su un Lido è una spesa importante, perché poi il Lido non pratica i prezzi normali, anche i gelati vengono aumentati di prezzo in modo significativo. Uh-huh. Adesso non me ne vogliano gli amici, i gestori dei Lidi, però sicuramente per una famiglia intera
2: c'è una leggera maggiorazione.
1: C'è una leggera maggiorazione, sì, chiamiamola leggera in alcuni casi.
0: Poi dipende dalla zona, dipende dalla città, dipende dal luogo in cui si va, è ovvio.
1: Quindi ci sta che le persone portino il panino, che ne so, qualcosa da mangiare, ma ovviamente quella, diciamo, quel banchetto che veniva fatto un tempo sulla spiaggia, a mio parere, potrebbe non essere gradevole per il vicino d'ombrellone, che magari è andato in spiaggia per stare un po' sereno, un po' tranquillo, e devi vedere tutta sta gente che banchetta, ma come, chi se ne frega? Allora, pica, rustica progenia, sempre villana fui. E quindi nel tuo caso non puoi parlare, stai zitto. Andiamo avanti. Allora, stavamo dicendo.
0: Allora, la domanda è facile: cibo da casa oppure usufruite dei servizi che vi offre il Lido? Utilizzate sempre la spiaggia libera oppure preferite appunto le strutture private?
3: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Ecco qua.
3: Le chiese che
1: a Marigiano,
0: culo! Ovino Gavolcone!
1: Ovino Gavolcone!
0: Lo volevi dimenticare?
1: Ti ricordi quando siamo andati a Nerano?
0: Ma io stavo pensando proprio a quella scena.
1: Il mitico Tonino a Nerano, che ci ha portato sulla spiaggia di tutto.
0: Quindi, come vedi, ci sono
1: Tonino,
0: ancora famiglie che vanno in spiaggia e portano la qualunque.
1: Vabbè.
0: Allora, 347-490-0042 per comunicare con noi. Intanto, come sempre, ce ne andiamo sotto la doccia. Sentiamo.
4: Le canzoni. Sotto la doccia.
5: When the night has gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
1: Allora, Ilenia da Torino, una delle due sorelle, ha mandato il suo concetto di spiaggia. E questo, e non ne esiste altro. Ti sembra una spiaggia questa, Adriana, dove banchettare con parmigiana di melanzane?
0: Ma no, questa è una spiaggia per ultracentenari.
1: Ma no, questa è una
0: 180
1: spiaggia per
0: anni a festeggiare.

0: la canzone Stand By Me su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti voi, grazie, grazie mille. Ovviamente c'è la protesta di chi la pensa come te, Adriana, che vuole portare la pasta al forno,
1: allora,
0: sulla spiaggia.
1: In realtà con parsimonia.
0: Sartù di riso, Adriana ne ha mangiati di sartù di riso sulla spiaggia.
1: Veramente l'insalata è proprio l'insalata di riso.
0: È cresciuta.
2: Frittate di spaghetti.
0: Le frittate di spaghetti, sì, sì, sì.
1: Quella è il mio forte, la piazzo ovunque.
0: Possiamo sentire un po' di messaggi vocali degli ascoltatori che stanno inviando messaggi infuriati in certe case.
1: Beh, sì. Adriana, buongiorno.
3: Io dalla Sardegna, assolutamente spiagge libere.
0: Spiagge libere,
4: buongiorno,
0: tutta la vita.
4: Pippo, buongiorno Adriana. Allora, guarda, io ti dico la verità. Prezzi ormai va bene alle stelle, però ci sta il lungomare di Scauri, che attualmente diciamo che è uno dei più belli, perché hanno proprio aggiustato bene, bene, bene.
0: Bene, sì.
4: Ragazzi, ma io vado sempre, adesso non mi metto a pubblicizzare il nome del chiosco, ma vado sempre in un chioschetto, lungomare proprio perfetto, preciso, con posto auto, navetta che ti porta dal parcheggio fino in spiaggia, ombrellone, due lettini, tavolinetto per poggiare la roba, 10 euro.
0: 10 euro.
1: Ah, nel senso, lui voleva dire: ho un servizio eccellente.
0: Ma pure il tavolinetto per appoggiare le derrate alimentari che porta da casa.
1: E il prezzo è ottimo, è buono. Va bene, quindi ci sta perfettamente.
0: Abbiamo al telefono Dario. Ciao Dario, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno
5: a tutti.
0: Dario da Tortona, in provincia di Alessandria. Allora, Dario, benvenuto. Tu il mare non ce l'hai, ci vai per qualche giorno di vacanza, immagino, no?
5: Esattamente.
0: Dove
5: di solito vado giù dalla suocera in Puglia, quando magari abbiamo tempo di andarci 15 giorni ad agosto, oppure vado per il weekend a volte in Liguria, insomma.
0: Ed è stato
5: anche
0: proprio
5: ormai...
0: è stato proprio De Caro, il presidente della regione Puglia, a dire: fate mangiare le persone sulla spiaggia, fate che portino da casa quello che voglio, senza esagerare, ovviamente.
1: Senza esagerare, senza utilizzare, diciamo, plastica monouso. Tu quando vai in Puglia, Dario, come ti organizzi? Preferisci i lidi e quindi le spiagge attrezzate, oppure la spiaggia libera?
5: Guarda, io preferisco i lidi per certi punti di vista, a volte invece le spiagge libere. Diciamo che in linea di massima andiamo in un lido per prendere ombrellone e lettino.
1: Però controlli prima i prezzi, fai, diciamo, un censimento sui prezzi e poi scegli il lido, lo scegli in questo modo qua?
5: Guarda, ultimamente ci andiamo talmente poco che le poche volte che andiamo decidiamo di andare a ruota libera.
0: Giusto,
5: A volte capita di portarsi, per dire, la borsa frigo con dentro l'acqua fresca e qualche birra, insomma.
0: E per tenere anche se la compri a Lido, una bottiglia tipo da un litro d'acqua, ne bevi un po', poi la tieni nella borsa frigo. Quella mi sembra un'ottima idea.
1: Quella sì, dai.
5: Assolutamente.
0: Perché poi si riscalda in un secondo.
1: In un secondo.
0: Compri l'acqua, la appoggi sotto l'ombrellone, diventa caldissima, la devi buttare.
1: Una borsettina frigo mi sembra un'idea discreta, delicata, che non danneggia nessun gestore di Lido, no? Va bene.
5: Quello sì, ma diciamo che sono contento anche che, per quello che ha detto il presidente della regione Puglia, perché è giusto che anche magari una famiglia numerosa con meno possibilità abbia il diritto di andare in spiaggia e farsi una bella giornata in spiaggia.
1: Come
5: gli altri.
0: Come esempio, insomma, sulle meno possibilità, qui abbiamo tutti gli esempi, abbiamo la famiglia di Adriana che ha tante possibilità ma porta comunque tutti questi pranzi molto volgari.
5: Famiglia
0: numerosa, tanta gente ma con poche possibilità, per cui vanno lì.
1: Manco la parmigiana da casa.
0: No, portano del pane che bagnano in acqua del mare e mangiano del pane bagnato in mare.
5: Ci sono un sacco di video virali sulle frise bagnate
1: di mare. Mi hai fatto venire in mente proprio questa cosa.
0: Una volta non la rifarei.
5: Poi lì ti serve un autobotte di acqua una volta che l'hai bagnata in mare, perché veramente diventano una cosa che ti fanno morire di
1: disidratato. Mai provata la frisa bagnata nell'acqua di mare?
0: Ma non la rifarei.
5: Ma meglio di no, cioè, che c'è pieno di porcheria in mare, non è che sia proprio.
0: L'ho fatta in un mare che apparentemente sembrava super limpido, no? Però
5: Apparentemente
0: sì.
1: Dario, ti ringraziamo, stai sempre con noi, mi raccomando.
5: Grazie a voi per tenerci sempre compagnia. Chissà a tutti
1: quanti. Chissà a te, baci baci.
6: Buongiorno Adriana, buongiorno Cesare. Illustrissimo Capone.
0: Con la frisa nel mare. Con la frisa nel mare.
1: Dai, bello questo pezzo, buongiorno. Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Allora Adriana, non puoi fare castelli di sabbia, tu che con tuo figlio fai. Adriana l'ultima volta sulla spiaggia ha scavato per il piacere di suo figlio Alessandro una voragine con un diametro di 8 metri, lo ricordiamo?
1: No, però è vero.
0: Tutti i bagnanti sono cascati in questa voragine, ci sono stati contusi, pochissimi gli illesi sulla spiaggia che frequenta Adriana in Puglia. Perché suo figlio era Focastel e quindi ci stava.
1: No, no, è vero, è vero, è vero. Esatto. Però ci sono alcune spiagge, alcuni posti in cui è proprio vietato fare i castelli, tipo in Veneto.
0: Sì.
1: A Eraclea è vietato fare castelli di sabbia. Secondo me per questa motivazione, perché potrebbe essere pericoloso scavare delle
0: buche
1: profonde.
0: Non si può giocare con i racchettoni su tutta Italia. Insomma, ci sono un sacco di divieti, come il divieto di mangiare, di consumare cibo sulla spiaggia, mm-hmm, se non è acquistato nel lido che tu frequenti. Divieto che De Caro, il presidente della Puglia, ha contestato. Ma a proposito di cibo, Adriana, la Campania è stata eletta come la regione col cibo migliore al mondo.
1: Al mondo, Pippo.
0: Al mondo,
1: eh. Non in Europa, non in Italia, ma al mondo.
0: E noi da dove stiamo trasmettendo?
1: Dalla Campania, dalla città. Però e questa stamattina... cosa, al di là di tutto, l'ho sempre sostenuta. Abbiamo tanto cibo, abbiamo tanti piatti, tante pietanze, non due o tre, per cui insomma in campagna si mangia bene.
0: C'è gente qua tipo Luisella che mi ha fatto tutto un elenco delle cose che noi mangiamo, mm-hmm, in Campania, mi ha fatto venire una fame spaventosa alle 7:23
1: lui che era uscito di casa stamattina intorno alle 5:30
0: con la fetta di melone. Ho mangiato la fetta di melone
1: fredda,
0: freddissima, contestato da Pica che mi fa: ma non ho capito, tu prendi nel frigorifero una fetta di melone e te la mangi.
2: Certo, come bere un bicchiere d'acqua congelato.
0: Esattamente, ho capito, ma io non
1: ho mangiato. E poi si lamenta che gli è venuto mal di stomaco.
0: Ma scusa, ho pensato agli alberghi. Quante volte pure
3: mamma
0: tu?
3: Mamma Pippo, che palle.
0: Allora, quante volte anche tu, Adriana, quando andiamo negli hotel, prendi il melone la mattina?
1: Ma dopo aver mangiato il panino, la frittata, l'avocado,
0: il cornetto, la brioche.
1: E poi te mangi la frutta.
3: Brava,
1: è pure un digestivo, semmai.
0: A me a stomaco vuoto, mi è venuto mal di stomaco.
1: Allora dai, qual è la regione secondo voi, ora, anche se siete di quella regione ma avete visitato altri posti in Italia o nel mondo, qual è la regione secondo voi si mangia meglio, il posto in cui avete mangiato meglio e secondo voi si mangerebbe meglio?
0: E soprattutto siete d'accordo con questo riconoscimento che è stato dato alla regione Campania per essere la regione dove si mangia meglio al mondo? Mm-hmm. Io sono d'accordo.
1: Anche io d'accordissimo.
0: Ora io sono d'accordo, non vengano adesso, che ne so, i milanesi, i lombardi, perché stiamo parlando di regione, i siciliani, i pugliesi, gli abruzzesi, a dire da noi si mangia
1: tanto
0: meglio. No!
1: Non l'abbiamo stabilito
0: i molisani,
1: noi.
0: I romani, i laziali.
4: Pippo, io farei colazione di te.
1: Ecco qua, farebbe colazione di te. È comunque cibo campano, è carne campana.
0: Ma anche il seppiolone è cibo campano. Noi col pesce siamo bravissimi.
4: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
0: Esattamente, ricordiamo che Adriana bagna la sua frisa a mare in genere, giusto?
1: Siamo in attesa di bagnarla.
0: Quando c'è la distribuzione delle frise,
1: sì.
0: Tu la prendi la tua e la bagni in acqua.
1: Soprattutto se sono in barca. Sì, mi piace.
5: Buongiorno.
1: Sì.
5: Io sono pugliese, si mangia l'addio in Puglia.
1: Sì.
5: Ma in Sardegna adoro.
1: Sono d'accordo.
0: Sì, ragazzi, sarebbe bello.
6: Ciao da Peppe da Calanda, provincia di Reggio Calabria. No, perché sono calabrese, ma si mangia meglio in Calabria.
0: Si mangia meglio in Calabria, lui dice. Allora, vorrei dell'imparzialità, ragazzi. Vi prego, non fate il campanilismo banale. Io ho detto la Campania perché giriamo, viaggiamo tantissimo in tutta Italia e facciamo fatica a trovare altre regioni. Sarà anche perché siamo abituati al nostro cibo e gli altri sono abituati a loro, per cui a loro sembra più buono, come a noi sembra più buono il nostro. Non lo so.
1: Vabbè, noi abbiamo chiesto dove avete mangiato meglio.
0: Obiettivamente, siate obiettivi.
6: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao,
6: un saluto da Raimondo. Per me la regione dove si mangia meglio è la Basilicata.
1: La Basilicata?
6: Regione piccola, non conosciuta tantissimo.
1: Vabbè,
6: dove si
1: non
6: mangia divinamente.
1: Vabbè.
0: Pica, tu sei obiettivo?
2: Io sono obiettivo, sì.
0: Ok, è fotografo. Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti.
5: Ma via. Buongiorno, sono Luigi da Castelsilano, provincia di Crotone, ma vivo a Bologna. Secondo me la migliore cucina italiana è la calabrese, devo essere sincero, però ho visitato spesso il Trentino Alto Adige e lassù si mangia una
1: in Trentino. Ok,
7: anche
1: hai mangiato
7: meglio. Ho mangiato meglio oltre alla regione Campania, che è la mia regione, è l'Emilia Romagna, Matteo da Salerno.
0: Ma l'Emilia
1: guarda,
0: Romagna, come ho detto io, eh.
8: Buongiorno Pippo e Adriana. Tutti muti, pari merito, Emilia Romagna, Campania.
0: La stessa cosa che ho detto
1: allora,
0: io.
1: Allora, nella classifica mondiale, che non ci siamo inventati noi stamattina, ma è una classifica che trovate ovunque, al primo posto c'è la Campania, ma al secondo posto c'è l'Emilia Romagna.
0: Vedi?
1: Come regione in cui si mangia meglio, e addirittura la classifica che tiene conto di tutti i posti al mondo viene conquistata per gran parte da regioni italiane.
0: Poi
1: quindi l'Italia
0: Sicilia,
1: occupa un posto prevalente.
0: Terzo posto, sì. E la Toscana al quarto. Che sono
9: esatto.
0: Regioni che io ho citato.
9: Ciao a tutti, Linda da Palermo. Allora, io devo essere sincera, mm-hmm. A me piace di più il cibo siciliano, no? Ma non perché sia siciliano.
1: Non per quello.
9: Ho girato tanto e gradisco di più, forse sì, per, sì, abitudine,
0: per
9: forse
0: abitudine.
9: Per il
1: per abitudine,
9: gusto,
1: per abitudine.
0: Devo dire una cosa, allora, l'insalata di pomodori, ho i pomodori all'insalata. Faccio per dire, noi prendiamo il pomodoro di Sorrento, lo tagliamo a fette, almeno per quanto mi riguarda. Ci metto del basilico, del sale, dell'olio e al massimo un po' d'aglio.
1: E potresti metterci anche del sedano.
0: No, esatto. No, vedi, adesso se vai in Sicilia, questa roba qui non la vogliono. Loro vogliono, dentro ci mettono le olive.
1: Le olive, le acciughe, i capperi.
0: Perché vogliono un sapore più deciso.
1: Diventa molto speziata.
0: E quindi, come dire, a me piace l'insalata, do già sentire pummarolo, basilico, devo sentire l'odore, il profumo.
10: No, sei un cagacazzo, Pippo.
0: Non sono un cagacazzo, sono... E allora piace... devono sentire questo sapore,
1: sì, è un sapore
0: forte,
1: meno confuso,
0: delle olive, delle
1: meno che, confondente,
0: no,
1: pure
0: è come se, che ne so, i pomodori come preparati così col basilico, l'olio e il sale ti danno una sensazione a me di freschezza. Se ci metti dentro cose tipo le olive, i capperi,
1: poi hanno dei sapori,
0: un'altra cosa,
1: hanno dei sapori molto, diciamo, prepotenti, no? E quindi coprono il sapore dei pomodori, ma questi ovviamente sono delle opinioni meramente personali. Grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo, stanno comunicando con noi, ci mandano vocali. Qual è la regione o il posto in generale dove avete mangiato meglio? La domanda è facile facile.
0: Una bella frisa per Bob Sinclair, questa canzone è World of Gone.

sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Cabana, che sarebbe Cabana.
1: Mi piace molto questo pezzo.
0: Come Cuba. Cuba, i cubani non la chiamano Cuba, la chiamano Cuba.
1: Cavana.
0: Cavana.
1: Bravo Irama, ricorda sempre che la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo aperto un bel dibattito, perché quando si parla di cibo si crea inevitabilmente dibattito.
0: Mamma mia.
1: C'è chi difende la propria regione, il proprio luogo di appartenenza, chi invece riesce ad essere un po' più obiettivo.
0: Sì, sì,
1: quindi,
0: sì.
1: Quindi
0: sì,
1: la
0: sì.
1: domanda era: in qual è il posto in cui avete mangiato meglio e che secondo voi potrebbe rappresentare il cibo migliore?
0: Qualcuno
1: sì.
0: ha eletto la chi ha eletto la Campania?
1: È una classifica condotta a livello mondiale, una classifica importante.
0: La Campania come il luogo del mondo, la regione Campania in cui si mangerebbe meglio
1: al
0: secondo questa classifica. Al primo posto. Ci sono quattro regioni italiane nelle prime quattro posizioni di questa classifica, che sono Campania, Emilia-Romagna, Toscana al terzo posto, Sicilia al terzo posto e Toscana al quarto.
1: Esattamente.
0: Toscana al quarto, prego.
2: Ma di che state parlando? Ma quale Campania? Sicilia, Emilia-Romagna? La cucina romana, ragazzi, romana, sono 2000 anni che
0: sono 2000 anni che
2: bene.
0: Cucinate. No, allora,
1: no, la cucina
0: devo
1: romana
0: dire che la cucina romana c'ha
1: rispetto.
0: Il suo perché, vuoi
1: sì,
0: mettere
1: sì,
0: l'interiora,
1: sì.
0: per esempio, no?
1: Non mi riferivo propriamente a quella.
0: Che buonissima.
1: Acacio e pepe.
0: Acacio e pepe. La matriciana, la gricia,
1: carbonara.
0: Beh, tanto di cappello alla cucina laziale.
1: Hai ragione,
3: la cucina dall'Abruzzo si mangia benissimo in Abruzzo, ma non disdegno la cucina campana o pugliese e quant'altro. Ogni regione ha una sua specialità fondamentale.
1: Ma questo sì, questo
0: allora,
1: sì.
0: Sì, Anna Chiara poco fa ha dichiarato, lo diciamo qui in studio mentre eravamo dietro le quinte, che in Puglia si mangerebbe una schifezza. Adesso testuali però. No, non ho mai mangiato bene in Puglia, si mangia una schifezza. Ho detto, ma che stai dicendo?
1: Oddio!
0: Ma perché?
1: Aiuto!
0: Ma vuoi parlare di riso, patate e cozze, dei pasticciotti leccesi, delle cozze ripiene, del panino col polpo? Dove lo mangi se non in Puglia? Come fai a dire in Puglia si mangia malì? Anna Chiara, è una dichiarazione della quale ti assumerai la responsabilità qualora la regione Puglia dovesse farci causa. Andiamo avanti.
4: Quest'anno la Puglia arriva delle pizzette.
1: Okay. Grazie.
0: Potete
1: perché
0: andarle a prendere che le portiamo qua. Dopo le facciamo vedere.
1: Nel frattempo ci è venuta fame, una certa famina.
3: Buongiorno a tutti. Sono siciliana e il nostro cibo, vabbè, qualcosa di pazzesco. Ma vivo in Piemonte da sempre e la cucina piemontese è pazzesca.
0: La cucina
1: anche quella
0: piemontese.
1: È pazzesca.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Non perché sono di parte, ma per me la Campania
0: merita.
5: Cosa ne sanno Rolo? La pizza fritta, frittatino, babà, sciugliatella, pastiera, mozzarella.
0: Lui guarda, si sta riempendo la bocca quando lo dice.
1: Dai, visto continua,
0: che la, posso dire, visto che la classifica è mondiale,
1: sì.
0: Io ci metterei anche qualche paese straniero dove secondo me si mangia molto bene. Su tutti metterei la Grecia, perché io amo la cucina greca, mi piace tantissimo. All'inizio non l'apprezzavo tanto. Dove Grecia e poi la Spagna. Grecia
1: e la
0: Spagna
1: subito dopo. Subito. Però la Grecia pure è un po' speziata, no? Ha dei sapori molto
0: sì,
1: decisi.
0: Dipende.
1: Quindi è anche abbastanza soggettivo.
0: Però mi piace tantissimo. Mi piacciono proprio gli odori della cucina greca. Mi piace tanto.
6: It's your eye like a big pizza pie.
0: Che c'entra?
1: Amore.
0: That's amore. C'entra con la Grecia. That's amore. Vabbè.
1: Va bene, vai con l'inno ufficiale dei mondiali di calcio 2026. Shakira, Burna Boy con

0: sono ai mondiali.
1: Tra l'altro posso dire,
0: quattro anni sparirà e adesso per quattro anni non la vedremo e poi la vedremo.
1: Pippo, si è anche fidanzata.
0: Ah,
1: ha dimenticato Piqué, perché tu lo sai che lei soffriva per amore.
0: Ma come fece quella canzone famosissima che era, come si dice, una, come si chiamavano le canzoni, quelle in cui si parlava male?
2: Dissing.
0: Era un dissing cantato, esattamente. Allora,
1: Il dissing. Va bene, dai, sono le 7:50, ancora una volta buongiorno a tutti voi. Siamo pronti per consultare le stelle.
3: Oroscopetro. Allora, Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Adriana, purtroppo allora, è proprio lei che capisce quello che vuole e spesso non è quello che dovrebbe capire. Comunque,
1: manco io ho
0: hai
1: capito.
0: Hai parlato
1: niente
0: con le stelle?
1: Sì, ho parlato
0: di
1: con le stelle.
0: Quale segno?
1: Pippo, il Sagittario.
0: Oggi parliamo del Sagittario. Quanti Sagittario ci sono all'ascolto? Potete scriverci un presente, per favore, al 347 490 0042. Grazie mille.
1: Molti nati sotto il segno del Sagittario potrebbero essere nati addirittura, per esempio, il giorno di Natale, la notte di Natale.
0: È novembre, giusto, il Sagittario?
1: È novembre-dicembre. No, è novembre-dicembre. No, notte di Natale no. No. Prima, perché,
0: sì, perché
1: poi dopo Capricorno.
0: Okay. 22 dicembre. Sì.
1: Nata il?
0: 3 di novembre.
1: Il 3 di novembre. 3 di novembre è Scorpione.
0: Era Scorpione?
1: Eh sì, Scorpione. Allora, in questi giorni, carissimi amici del segno del Sagittario, sprizzate un carisma che si taglia con il coltello. Sul lavoro non accettate un no come risposta e pretendete che tutti vi stendano il tappeto rosso, anche solo quando andate alla macchinetta del caffè. In amore, la vostra passionalità è ai massimi livelli. Volete essere venerati e riempiti di complimenti H24. Attenzione però a non esagerare con l'orgoglio ruggendo per ogni minima sciocchezza, specialmente sotto le lenzuola o con i colleghi di scrivania. Va bene essere re, ma ogni tanto anche i re devono concedere la grazia. Quindi diamo al Sagittario per questa settimana un 8.5 per il magnetismo e i look da spiaggia, ma un 4 se qualcuno vi tocca il telecomando del condizionatore. Baci, amici del Sagittario, dateci i vostri feedback.
0: Mamma, quanti Sagittario ci sono all'ascolto. Beh, questa risata non depone benissimo sulla qualità dell'oroscopo che mettiamo in piazza ogni giorno, però va bene. Bene, andiamo avanti e tra poco sentiremo i vostri feedback.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, l'oroscopo è andato, i commenti arrivano, Adriana, ne stanno arrivando tanti al 347 490 0042, e proprio così, Adriana, mi hai descritto perfettamente. Scrive
4: Vedi? Buongiorno Radio Kiss Kiss a tutti. Io mi ritrovo perfettamente in questa descrizione,
1: ecco,
4: del Sagittario per quanto riguarda questa precisa fase che sto vivendo.
0: Vedi,
1: e quindi
0: lei
1: è settimanale.
0: Si ritrova precisamente.
1: Vedi?
0: Perfetto.
1: Torniamo indietro nel tempo grazie alla musica più bella dal 1978.

0: 78, pronti a ripartire, vai! Sta in punto di questo giovedì 9 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento al nostro regista
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede romana di Radio Kiss Kiss. Ricordate, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 su Kiss Kiss ci siamo noi, ma noi e voi,
1: sì.
0: Max Poli, Laliti e tutti voi, anche perché tra poco è il momento, arriva il momento di sentire le vostre voci. E allora, c'è l'appello dei mattinieri. Ci seguite da un po', ma ancora non vi siete fatti sentire?
1: Sì.
0: Questa magari è la mattina giusta. E allora, messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ah, chiaramente vale anche se siete nuovi ascoltatori, quindi vai, vi aspettiamo con le vostre storie, storie da mattinieri, tra poco con i vostri messaggi e tra poco anche l'attualità. Intanto ripartiamo da Gaia.
2: Mattinieri!

0: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Letti.
1: Buongiorno Max.
0: Aspetta che ci vuole il nostro claim insieme. Vai. Mattinieri, buongiorno e...
2: Animo!
0: Forza, ce la possiamo fare, eh? Tra Mattinieri sì. Ci riconosciamo così, eh? L'altro giorno ero in autostrada, mi sono fermato un autogrill, la pompa di benzina, insomma, e mi hanno salutato. Buongiorno, animo! Salutiamo tutti i gestori, le pompe di benzina che... Ecco, vedono di nuovo lievitare i prezzi. Teneteli giù un altro po'. Dice, no, noi seguiamo l'andamento del Brent, è vero. Però perché quando aumentano i prezzi siete rapidissimi, quando calano siete un po' più lenti? No, la domanda non lo dico tanto ai gestori, ma appunto alle società petrolifere. Mettiamola così. Allora, ripartiamo dall'attualità e preparatevi perché tra poco c'è la raffica. Allora, è il momento dell'appello. Sì. Dopo appunto le ultime notizie, la rete spiega cosa devono fare i nostri ascoltatori per rispondere all'appello.
1: Intanto salvare questo numero 347 490 0042 e mandarci un bel messaggio vocale o di testo. Però piccole raccomandazioni: per quello vocale, una volta mandato, riascoltatelo, perché se si sente male noi lo mandiamo in onda e poi voi vi lamentate perché non vai mai in onda il mio messaggio.
0: Certo. Allora fai un esempio di messaggio che si sente male, grazie.
3: Però io non sono d'accordo con questa cosa.
0: Vabbè, la nostra esperta rumorista ci ha stupito anche oggi. Ripartiamo a cose più serie. Meno male che sei contenta della tua performance. Guarda, ne uscirei. Oh, escine. Allora, 9 luglio. Le notizie, ragazzi, sono qua, sono abbastanza serie. Perché si riaccende la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi attacchi contro l'Iran, attacchi che poi ci sono stati e c'è stata la reazione di Teheran che ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. E ovviamente il prezzo del petrolio, lo dicevamo prima, corre, le borse arretrano, nuove tensioni che hanno subito fatto aumentare i prezzi dei carburanti al barile, e quindi leggevo che corrono i prezzi alla pompa. In media la benzina 1,85 euro sulla rete stradale nazionale, il diesel sfiora 1,94, ma in autostrada supera i 2 euro, manco a dirlo. Poi sapete che ieri c'è stato il vertice NATO, c'è stato prima lo scontro, poi la ricucitura al vertice NATO ad Ankara. Trump ha prima attaccato alcuni alleati criticando anche l'Italia per il mancato utilizzo delle basi, no, durante le operazioni contro l'Iran. In seguito poi ha abbassato un po' i toni sostenendo che l'alleanza ha ritrovato la propria unità. La dichiarazione finale conferma l'impegno, la difesa collettiva e il sostegno all'Ucraina. Meloni conferma dunque anche l'assistenza italiana a Kiev, ha incontrato Zelensky a margine proprio del vertice e dunque ha confermato l'impegno italiano a favore di una pace giusta e duratura, ha detto la Presidente del Consiglio. Terza ondata di caldo sull'Italia e in arrivo in questa giornata di nuovo il caldo africano, perché ieri ce n'era di meno, ce ne sarà di più oggi. Le temperature potrebbero raggiungere 39 gradi in Valpadana, toccare 40 in Sardegna nel fine settimana. Firenze oggi indicata col bollino rosso, il livello massimo di rischio per l'intera popolazione, ci si mette anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che avverte, giustamente la dirama allarmi quando ci sono cose preoccupanti. Da questa giornata e per la prossima settimana c'è un caldo, ci sarà in tutta Europa, un caldo potenzialmente letale. Fate pure gli scongiuri, riti apotropaici, però insomma l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa dopo tutto il suo lavoro. Che c'è? Che vuoi dire qualcosa?
1: No, nulla. Nel caso. Sì.
0: Nel caso cosa?
1: No, perché hai spento i microfoni, quindi magari caso.
0: Perché continuavi a ridere.
1: No, ma io ho smesso già da un po', da quando è iniziato la rassegna.
0: Lo sport, Wimbledon, finisce ai quarti il cammino purtroppo di Jasmine Paolini e quello di Flavio Cobolli. Paolini è stata battuta in 2 set dall'ucraina Kostyuk, mentre Cobolli si è reso al britannico Ferry. A difendere i colori italiani del torneo resta dunque Jannik Sinner, che è già qualificato per la semifinale. E c'è la prima partita dei quarti di finale del mondiale di calcio stasera, Leti.
1: Sì, alle 22.
0: Chi Max gioca?
1: Allora, Francia-Marocco.
0: Vuoi tirare fuori un pronostico? Chi passa?
1: Il Marocco.
0: Ma dici sul serio? Oh ragazzi, io 1 euro ce lo butterei su 1 euro, non di più, dai. Tra poco la raffica dei mattinieri di Kiss Kiss.

0: programma. Ho paura, è pericolosissimo.
1: Lo so, ragazzi.
2: Ma chi è che va da patente per la radio?
1: Buongiorno, siamo buongiorno. I mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, adesso tocca a voi.

0: se sta Armino è.
1: Sono molto calmo, ragazzi. Sono sereno. La Leti, buongiorno, ti saluta Cinzia.
2: Ciao Cinzia!
1: Da Torino, dice la Leti, è una risata simpaticissima.
0: Ma grazie.
1: Vedi, mamma mia, ragazzi. E allora, che cosa succede adesso? Dillo.
2: Adesso c'è. C'è la raffica.
1: E quindi
2: salvate questo numero 347 490 0042.
1: Ok, l'ho salvato. Che devo fare ora che l'ho salvato?
2: Manda un messaggio. Che devi fare?
1: Alle volte me lo fai salvare solo. Dico,
2: ma cosa? Che ti faccio salvare così a grandi? Senza motivo.
1: Ragazzi, dai, lo so, purtroppo va così. Va bene.
3: Ma io non sono d'accordo.
2: No, è mai.
1: Buongiorno,
2: perché?
1: Ale, come va?
4: Buongiorno Max, buongiorno Laletti. Ciao. Sono Sandra, provincia di Ravenna. Costantino, un po' in ritardo, mi sono addormentata, vabbè. E ricordo con tanto affetto il 9 luglio del 2006.
1: Ma che ricordi.
4: Parte chiaramente vittoria dei mondiali, io incinta del mio secondo figlio col pancione a festeggiare in piazza. Bellissimo.
1: Italia-Francia.
4: Bellissimo.
1: Kiss
4: a tutti.
1: L'ultimo rigore segnato da Fabio Grosso, che sai che insomma sbagliò il rigore per i francesi, solo David Trezeguet che tirò sulla traversa. Che ricordi. Chiara, buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Chiara d'Argenta. Voi siete sempre mia compagnia quando vado al lavoro e anche quando torno a casa. In più, dalla prossima settimana sarò in ferie con la mia famiglia e sarete sicuramente la nostra compagnia nel nostro viaggio in macchina. Bene. Un bacione.
1: Ragazzi, ditelo in giro, è che la mattina ci troviamo qui tra mattinieri.
6: Ma cosa dici? Ma cosa dici? Io proverei vergogna.
1: Ma perché? Bella cosa bellissima. Pronto, buongiorno.
7: Ciao mattinieri, qui è Giuditta.
6: E Roberto, in viaggio da Torvaianica a Roma, ragazzi.
7: Ancora 15 giorni e andiamo a Malaga per fare una bellissima vacanza. Un abbraccio a tutti.
2: Un abbraccio.
7: Animo.
1: Ciao. La Leti, la località, ma Malaga era anche un gusto di gelato?
2: Sì.
1: Cioè, insieme al puffo, gelato al Malaga. Che cosa c'è del gelato a Malaga?
2: Lo sai che non lo so. Credo liquore.
8: Buongiorno la Leti e buongiorno a quell'altro. Mi chiamo Danilo, sono di Carbonia, sud Sardegna.
1: Cerca.
8: Autotrasportatore. Oggi sto portando il gasolio da Cagliari fino a Porto Rotondo in Costa Smeralda.
1: Bene.
8: Il rifornimento degli yacht delle persone facoltose di me. Unica nota negativa, il climatizzatore del mio camion è guasto.
1: Proprio oggi che in Sardegna sono previsti non so quanti gradi. Che c'è la Leti?
2: È quello che dicevo io, vedi, si tratta di una crema base di uova e latte arricchita con uvetta e lasciata macerare nel rum o nel marsala.
1: Il gelato al Malaga c'era l'uvetta passa,
2: però
1: rum
2: o marsala.
1: Allora, Umberto, vedi? Buongiorno
9: Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
9: Max, io ti vorrei tutto il bene della Leti, la voglio bene, stima proprio al massimo. Però ogni volta che la Leti dice un pronostico ci deve sempre ricordare.
1: La Leti ha pronosticato la vittoria del Marocco contro la Francia.
2: Non
1: era
2: tanto che non facevo una cosa del genere.
1: Uno sapendo gioca al contrario, capito? Brava Anna, buongiorno, come stai? Pronto.
10: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo augurare buon giovedì a tutti. Grazie. E soprattutto volevo augurare alla mia amica Debbie che sta andando in ferie di riposarsi, divertirsi e non pensare a niente.
1: È giusto. Buongiorno Antonio.
11: Buongiorno ragazzi. Amici di Radio Kiss Kiss.
1: Siamo noi.
11: Noi calabresi veraci.
1: Che fate?
11: Già a quest'ora siamo impegnati.
1: Bravi ragazzi.
12: Martinieri belli, buongiorno.
2: Buongiorno.
12: Max, ti devi informare, ti devi aggiornare anche su Temptation Island. Che proprio ieri ho sentito da Marta Martinez. Forse passerà alle scuole per spiegare ai ragazzi come non si devono comportare in coppia. Kiss Kiss a voi. Animo.
1: Ma chi è? Marta va nelle scuole a spiegare come non ci si comporta in coppia? Oppure il programma Temptation Island? Volevo capire.
2: Ciao Eli.
1: Tra l'altro Pescara, dove c'è l'ultima tappa del Kiss Kiss Way questo weekend. Ragazzi, pronto?
13: Buongiorno mattinieri. Buongiorno. Ciao. Michele da Palombara Sabina. Volevo fare un grandissimo saluto a Federico, mio figlio, che sta ripercorrendo la via della seta Roma, Mongolia in tandem.
1: Un saluto a lui. Ciao Lilli.
14: Buongiorno mattinieri. Animo. Vi siete svegliati? Io forse meno, pensavo fosse venerdì oggi. In estate mi capita di più di sbagliare i giorni della settimana.
1: Dai che ce la puoi fare. Ciao Lilli. Peppe.
15: Buongiorno Max. Ciao. Buongiorno Lady. Peppe autista, direzione Castelnuovo del Cilento.
1: Dai.
15: Guarda come mi fa impazzire la risata di Lady.
1: Ah sì, mamma mia, siamo messi bene, pronto?
16: Buongiorno Radio Kicks Kiss. Oggi mio figlio compie 18 anni. Ah. Auguri Emanuele.
2: Auguri.
16: Un bacione e Kiss Kiss a tutti.
1: E come sempre ragazzi, la chiusa è della Lady.
2: Allora, animo, animo.
1: No, vabbè, pensavo volessi dire qualcosa d'effetto.
2: Va bene così.
1: Va bene così, perfetto.

0: Chi schissa te, che a rinviare la sveglia ogni 10 minuti, senza alzarti mai, sei fenomenale. Fenomenale, fenomenale. Chi schissa te, che oggi hai visto sorgere il sole ed era davvero uno spettacolo. Spettacolo, spettacolo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss Kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss. I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Yes, yes. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: tutti, buongiorno e
1: animo, animo, animo.
0: Dai che ce la possiamo fare anche questo giovedì mattina alle 6.27, sì. Siete con Radio Kiss Kiss, noi siamo i mattinieri, Max Poli,
2: la Leti.
0: È il momento, ragazzi, c'è questo momento, se vuoi c'ho pure una base ad hoc, sei pronta?
2: Vai, sì sì, proviamo.
0: È il momento del... di questa rubrica che ogni tanto facciamo, beh, la facciamo sporadicamente, però mi piace.
2: Sì,
0: il momento di Poli e polemica. Ti piace?
2: Mi piace.
0: Facciamo fare le sigle.
2: Sì.
0: Poli e polemica, dove polemica e la Leti non è il sostantivo che poi nel suo caso diventa anche aggettivo, perché è polemica, ragazzi. Sta ragazzi, vabbè.
2: Vero. Allora.
0: E però poli e polemici anche, che sono quelli che adesso si possono scatenare, perché c'è ancora una volta la notizia che fa per la quale mi
2: per alcuni storcere il naso.
0: Sì, è il momento in cui prendiamo una notizia vera, la mettiamo sul tavolo, sì. E così voi vi nominate definitivamente la colazione. Mettiamola così, non si scherza, dai. Allora, sempre più diffusa la discussione tra amici quando si va a cena, a pranzo, insomma a mangiare fuori in tanti, perché quando arriva il conto dal ristoratore, dall'oste, la notizia racconta che insomma discutiamo, perché sì, non si capisce mai se si deve fare così, c'è da queste parti un po' dappertutto alla romana, oppure ognuno deve fare proprio cioè diviso in parti uguali, noi alla romana, giusto? Cioè non importa,
2: allora,
0: cosa
2: sia la romana che si divide a prescindere da quello che tu mangi, viene diviso, o se no si fa in quell'altro modo che si fa il conteggio, un po' come, non so se ti ricordi, Benvenuti al Nord, che a un certo punto lui si trova a dover hanno iniziato a fare il conteggio di quello che avevano mangiato, e lui era rimasto così come di, ma che stanno facendo, perché ognuno pagava il suo,
0: perché c'entra anche un po' il territorio dove si vive, no? Ci sono abitudini diverse, cioè quando siete in gruppo con amici come vi regolate? Cioè le notizie raccontano spesso di cene tra amici e c'è chi ordina ostriche, bottiglie di alcolici, piatti costosi, e poi c'è una persona che prende solo l'antipasto e dice vabbè, ma io perché devo pagare 32 euro quando ho speso solo i 5 euro, che ne so, del coperto, per dire. E allora nascono le polemiche, arriva il conto, qualcuno pronuncia la frase che può distruggere anche amicizie e famiglie: facciamo la romana oppure conto diviso in parti uguali?
2: Facciamo la romana sarebbe il conto diviso in parti uguali.
0: Oppure, ecco, cioè, insomma, voi siete per quelli che va contato tutto. Come vi regolate quando siete a cena con gli amici fuori? Al ristorante tra amici il conto, insomma, si divide sempre in parti uguali? Oppure ognuno deve pagare esattamente quello che ha mangiato? Questa è la domanda che vi facciamo.
2: Sì.
0: E ridevo perché già ci hanno mandato un messaggio di testo.
2: Sì.
0: Quando esco con i miei amici, studio il menù. Aspetta, sto leggendo Marco. Studio il menù prima ancora di prenotare, perché c'è sempre quello che prende antipasto, primo, secondo, dolce, amaro. Poi al momento del conto diventa socialista. Dividiamo tutto.
2: Socialista. Io lo chiamo commercialista, però vabbè.
0: Socialisti, diceva Benigni un tempo fa. Vabbè, però dai, come vi comportate?
2: Sì.
0: Vocali a questo numero per rispondere, grazie.
2: 347-490-0042.
0: Poli e i polemici. E la polemica, Leti. Ragazzi,
2: sì, sì.
0: Insomma, io per esempio ordino quello che voglio quando sto tra amici e poi non me ne frega, pago di più, nessun problema. Perché non voglio fare che tutti mangiano la cosettina, io mangio di più, no?

0: Mieli di Radio Kiss Kiss, quando si va a cena fuori tra amici o in famiglia e sono a volte discussioni per come dividere il conto, perché c'è sempre chi mangia di più, chi non mangia nulla. Allora come vi comportate, Laliti? Come, che c'è? Si paga la romana o fate finta di nulla e mangiate quello che volete e poi dividete allo stesso modo, così come chi ha mangiato molto meno di voi?
1: Allora, certo è che se tu sei, allora, perché non voglio fare la polemica, però è così. Allora, se
0: poi
1: allora,
0: e la polemica,
1: lo so,
0: tu,
1: allora, se uno, certo, c'è un'enorme differenza, tipo, che ne so, tu mi prendi un petto di pollo,
0: linguina all'astice, io, grazie.
1: Bravissimo.
0: Aragosta.
1: E mi prendi magari un qualche cosa che mi costa tanto, è normale che io in prima persona, quella che spendo, quello che ho preso di più,
0: dice, si guarda,
1: fa un
0: conto,
1: e no, mi dispiace, cioè, perché tu hai preso soltanto questa cosa,
0: sentiamo
1: sono
0: gli ascoltatori.
1: Però
0: andiamo con gli ascoltatori, sono
2: tanti. Niente, io quando esco con amici di solito facciamo la romana, perché penso sia quello più giusto, anche se poi alla fine qualcuno esagera di che ne so, una birra in più, una birra in meno.
0: Vabbè, quella può essere
1: però,
0: diviso.
1: Stavo dicendo, però se si parla dei 10, 15, ma pure 20 euro di differenza, ma se fa la romana, ragazzi, mo non è una birra in
0: però
1: più, non è, non è quello.
0: C'è un ascoltatore che dice, bisogna sapersi comportare, una questione.
3: Ragazzi, buongiorno, Ezio da Napoli. Secondo me fa parte di educazione.
0: Cioè, spiega.
3: Se io vado a mangiare al ristorante,
0: che devo fare?
3: Devo cercare di prendere quello, la maggior parte che prendono gli altri.
1: No, aspetta.
0: Guarda,
3: cioè, io la vedo sotto una forma di educazione.
0: Allora, ci sta l'educazione, ma può essere però esternata l'educazione, però, anche dicendo ho mangiato di più, pago di più.
1: Però perdonami, cioè io mi faccio una cena al ristorante fuori e devo prendere quello che mangiano gli altri, ma io anzi pago e mangio quello che mi pare.
0: Esatto, che su questo siamo d'accordo. Alfredo!
4: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
4: Alfredo da Monza. Per quanto riguarda questo argomento bisogna avere un po' di buon senso, nel senso che se sei in 10 e si è presi la pizza e la birra, poi c'è chi ha preso la margherita, chi ha preso l'ortolana, ok, si può fare la romana, ma se si va al ristorante, uno prende la pizza, l'altro prende gli spaghetti all'astice con il vino bianco, deve avere il buon senso che chi ha preso il vino bianco e l'astice paghi un pochettino di più.
0: Il buon senso.
5: Buongiorno Lady, buongiorno Max.
1: Ciao.
5: Io generalmente quando usciamo in gruppo si paga la romana. Però si usa sempre il buon senso, e se è evidente che qualcuno non mangia nulla, siamo io con gli altri a dirgli guarda tu caccia tot perché non hai mangiato niente.
0: Certo. Faccio un esempio, io siamo andati con amici, no? Ricorderamo in tanti, hanno mangiato tutti pizza, io per dieta non potevo mangiare la pizza, ho preso una bistecca di quelle costose e ho pagato la differenza. No? Ho
1: detto, ma
0: no,
1: in quel caso quando c'è tanta differenza credo sia giusto, però secondo me quando sono 10 quei 15 euro in differenza
0: sono tollerabili. Vabbè, perfetto. Insomma, come vi comportate voi? Sono nate discussioni, ci raccontate episodi di questo tipo? Vi sentiamo tra poco alle mattinine di Kiss Kiss. Ora c'è una novità, Gabri Ponte, Jovanotti, questa è DNA.

0: Kiss con le cene tra amici, si cena fuori, pago alla romana o ognuno paga quello che ha speso, quello che ha mangiato, altrimenti amicizie si rovinano. Vi abbiamo chiesto aneddoti, che cosa vi è successo, vedi che per queste cose saltano anche le amicizie, ragazzi.
1: Buongiorno Max, buongiorno Galeti. Sì. A me è capitato, uscivamo in gruppo, c'era una coppia di amici, noi prendevamo pizza e loro torno alla piastra, pesce spada, spaghetti a vongole. Vabbè, la soluzione è stata semplice e rapida. Gli amici, questa coppia non esce più con noi.
0: Perché?
1: Antonio dalla provincia di Salerno.
2: Sì, ma
0: si poteva dire, ragazzi, sì, spendete un po' di più, pagate un po' di più, però dice, perché altrimenti sempre alla romana, vedi? Cioè chi non si discosta e il conto va pagato sempre in parti uguali. E bene o male, manteniamoci per Galateo tutti sulle stesse portate.
2: Però secondo me ha sbagliato anche lui, perché non si può rovinare così, si è sinceri. Nel senso, ragazzi, magari iniziamo a non fare più alla romana.
0: Vedi, molti ascoltatori,
2: dice, ragazzi, non si sono resi conto.
0: Ragazzi, basta mettersi d'accordo prima. Però vorremmo sentire aneddoti legati a problemi di conto in gruppo tra amici. Raccontateli, vi aspettiamo tra poco al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
3: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss, kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Kiss, kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito. Solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Kiss, kiss.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Mattinieri, questa è Radio Chieschis, buongiorno da Max Poli
1: e dalla Lady.
0: Ogni mattina dalle 5 alle 7 insieme, sembra una cosa facile, ragazzi, ma basta mettersi d'accordo prima quando si esce in gruppo con amici, parenti, su che cosa mangiare, se dividere, se fare alla romana, ognuno paga il giusto. E non è sempre così, spesso e volentieri ci sono anche i furbi.
2: Amici di Chieschis, sono Anna dalla provincia di Foggia.
1: Ciao.
2: Avete toccato il tasto dolentissimo. Siccome c'è maleducazione e anche molta furbizia, quei furbi non escono più con noi, perché non si può pretendere di pagare, fare la romana, quando esattamente dicevate voi, uno si mangia una bistecca alla fiorentina, innanzitutto va in pizzeria, andiamo in pizzeria e poi ti mangi la fiorentina, allora no, te ne vai da solo al ristorante quando vuoi, uno, e quindi in quel caso quegli amici depennati si sono autoeliminati.
0: Ma hai capito, cioè, però
3: ad esempio a me capita, perché poi vabbè ormai lo sanno i miei amici, quando vado al ristorante noi non andiamo soltanto e vogliono mangiare la pizza, sanno che non possiamo andare solo in pizzeria perché ad esempio non la posso mangiare, quindi io sono costretta a prendere sempre roba da ristorante. In quel caso spesso e volentieri quando la cifra si divide non alla romana, ma si fa il conteggio.
0: Sì. Ma non è facile così, perché ci sono comunque i furbi. Sentite quest'altra storia.
4: Buongiorno Radio Chieschis, sono Marco, chiamo da Catania.
3: Ciao.
4: E noi tempo fa eravamo un gruppissimo numeroso, di cui due coppie, una prendeva solo metà pizza, però poi si mangiava di tutto. L'antipasto si mangiava, il gelato, l'amaro. Nel pagare poi diciamo, noi abbiamo preso mezza pizza, prendiamo solo mezza pizza.
0: È pieno di persone che fanno così.
1: Sì,
0: però,
1: ma anche quelle che fanno, aspetta, quelle che fanno degli antipasti, no, antipasto no, però poi quando arrivano gli altri, vanno lì e mettono le mani.
0: Sì. Però allora, no, vedete com'è sottile la cosa, ragazzi? E attenzione, anche sugli alcolici.
5: Ciao Max, ciao Lexi.
1: Ciao.
5: A noi ci è capitato tante e parecchie volte, visto che io non ci bevo alcolici, non discutere, del rimanere un po' male sempre.
0: Costano.
5: Alla fine una volta mi è scappato di dire che non era giusto che loro bevessero 5 bottiglie e io una Coca-Cola e l'ho espresso, ma senza pensarlo. Poi da lì un po' non mi hanno invitato più a mangiare. Però per me va bene, perché tanto vado fuori lo stesso e comunque risparmio.
0: Certo. Vedete com'è sottile la cosa, come devi stare attento a tante cose, effettivamente. No, quelli insopportabili sono quelli lì che dicono io mangio solo questo, arriva il conto, però poi si sono mangiati gli antipasti condivisi,
1: capito?
0: E tutto il resto, e vogliono pagare solo quella pizzetta che hanno mangiato. Va bene, finale tra poco nei mattinieri di Chieschis.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ragazzi, stiamo parlando delle discussioni che nascono a tavola,
2: sì,
1: tra amici, anche tra parenti, quando si cena, chi paga, come paghiamo, paghiamo alla romana, perché non è così semplice. Molti scrivono basta mettersi d'accordo e no, ci sono sempre furbi, come abbiamo sentito, e discussioni nascono anche per l'alcol. Cioè, io sono astemia, scrive Angela, ordinano bottiglie costosissime e poi diviso tutti la bottiglia costosa, ma io non ho bevuto manco un goccio di vino, dice. Vedi com'è sottile questa cosa?
2: Molto.
1: Quindi vabbè, quanti messaggi di testo?
2: Allora guarda, io un messaggio di Ali molto molto curioso. Per fortuna che sono nato in Romania. Perché? E da noi chi ti invita al ristorante paga tutto. Quando amici litigano per il conto non sono amici, quindi praticamente lì in Romania io ti invito a cena il gruppo e devo pagare.
1: Guarda,
2: tutto
1: io andrei molto con molto piacere in Romania, così mi faccio invitare più volte, però magari lì costa anche di meno una cena, non so, rispetto all'Italia,
2: però magari
1: è tutto
2: anche
1: più costoso.
2: Sì, però ascoltami, se costa tutto meno in Romania ci sono anche gli stipendi più bassi, però
1: sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio al di là del costo della vita che può essere più basso, però detto questo che è un'usanza anche molto meridionale, ma pago tutto io da meridionale, lo dico, se è il mio compleanno e ti invito lì, capito?
2: No, invece oppure qui sembra proprio
1: lui, a prescindere,
2: vedi?
1: Chiunque organizza la cena paga per tutti.
2: Se ti invitano, la persona che invita paga tutto.
1: Diventerà oneroso così. Ragazzi,
2: beh, però magari si fa una volta per uno.
3: Buongiorno a tutti. Beh, anche noi avevamo nel gruppo una coppia che aveva dei gusti, diciamo, un po' più prelibati, ecco, un po' più costosi. Però hanno sempre avuto il buon senso che quando arrivava il conto, loro puntualmente mettevano una quota che era molto vicina, anche delle volte superava anche quello che loro avevano consumato.
1: Questo, guarda, condivido, è quello che faccio anch'io, perché quando vado al ristorante non amo mangiare necessariamente quello che mangiano tutti.
2: Una bistecca da 50 euro, te credo?
1: No, pure di più, perché ho mangiato una bistecca da 2 kg quasi. Avrò pagato 100 euro solo il bistecca, e no, io pago, fate il conto, mettete, pago il doppio, il triplo di quello che pagate voi, insomma, mi ricordo.
2: No, lì in quel caso
1: buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Noi siamo sempre usciti con una coppia che avevano un figlio, noi due.
2: Sì.
4: E finché erano piccoli facevamo alla romana, perché la spesa era irrisoria, poi loro molto gentili non hanno mai voluto la differenza. Ma adesso che sono grandi
1: mangiano
4: più di noi.
1: Allora lì sì, si paga in modo diverso, devo dire. D'accordo, aspetta, sentiamo che c'è. Vai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Valetti.
2: Ciao.
5: Allora, il fatto di mangiare e poi pagare alla romana o meno, basta che prima di andare a mangiare ci si metta d'accordo. Cosa facciamo? Paghiamo alla romana
1: o
5: paga tutto quello che mangia per sé? Basta mettersi d'accordo prima e non ci sono problemi. Ciao, Enrico da Brescia.
1: Come sentito, ci sono anche i furbi con i quali bisogna fare i conti, ragazzi. Vedi, c'è
6: buongiorno ragazzi. Allora io penso che se si va a mangiare tra amici, allora va bene che
1: alla
6: si
1: romana
6: fa un solo conto diviso le persone. Ma se si va a mangiare ad esempio in famiglia con i cognati, ad esempio, e lui ha tipo 3 figli e io uno, e poi sta
2: pagare di più
6: all'educazione della persona che dice guarda, noi siamo in 5, tu sei solo in 3, pago io di più.
1: Perfetto, va bene ragazzi, ci salutiamo tra poco.
7: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
8: La volevo da sempre,
9: un vero affare,
8: l'amo.
10: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
1: Siamo arrivati ai saluti, ragazzi. Tra poco sarà Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana, grazie alla regia.
2: Andrea Cimmino.
1: Sempre prezioso, ragazzi. Sì. Torniamo in onda domani tra le 5 e le 7, come sempre, con i mattinieri. Ciao a tutti.
11: Animo, animo.
1: Ciao, ragazzi. Animo, animo. Vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica, I'm on Fire del 1984, il boss, the boss, sì. Bruce Springsteen. Oh, sei pronta anche per ci prepariamo? Noi è un weekend lunghissimo, sì. Siamo in onda anche sabato e domenica, ma insomma ne

0: 94 su Radio Kiss Kiss.
1: Grazie ai mattinieri Max Poli e Laleti. Noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione, dove c'è Alessandra Prea questa mattina, che salutiamo e ringraziamo. A tra poco.
2: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati almeno 80 obiettivi del regime. Secondo diversi media, gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. Gli Stati Uniti ritengono l'Iran responsabile della recente aggressione ingiustificata contro navi mercantili ed equipaggi civili nello stretto di Hormuz, colpite dai Pasdaran, installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il vertice NATO di Ankara, nuovo affondo di Trump sugli alleati. Sono molto arrabbiato perché abbiamo pagato troppo e abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. Il tycoon non ha risparmiato neppure l'Italia, sottolineando che Roma ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. Aspre critiche anche contro la Spagna, definita un pessimo alleato. E sulla mancata annessione della Groenlandia, Trump ha ribadito che è un grosso problema. La cronaca è stato ascoltato per circa 2 ore in procura a Roma. Walter Lavitola, indagato per strage nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante le quali ha detto: non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di report vive con la propria famiglia. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale, la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento del lavoro agricolo. Tragedia a Zero Branco in provincia di Treviso, dove un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'automobile in retromarcia. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. Un vasto incendio è divampato ieri sera a Milano, in zona Bovisa, in un deposito del Corriere BRT, non lontano dal campus del Politecnico. Il rogo sarebbe partito da un container. Le fiamme hanno avvolto uno dei 2 capannoni centrali della struttura, interessando un'area molto ampia che comprende il parcheggio dei mezzi. Alcuni camion sono esplosi a causa del fuoco. Chiudiamo con lo sport. Tennis: Flavio Cobolli esce di scena ai quarti di finale di Wimbledon, battuto in 3 set dal britannico Ferri. Fuori anche Jasmine Paolini, superata dall'ucraina Kostyuk. E infine calcio: dopo una giornata senza partite, si riparte oggi con la prima sfida dei quarti di finale dei mondiali. Stasera a Boston, Francia-Marocco, fischio d'inizio alle 22. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, a più tardi.

0: reali d'Inghilterra e di quello che è successo al povero principino Harry.
1: Beh, sì, è tornato il gelo in casa reale.
0: Perché prima è stato invitato e poi è stato revocato l'invito perché sarebbe arrivata troppo tardi la risposta.
1: È un pasticcio organizzativo, i ben informati dicono che sì.

0: in TV la nostra sera, perché sono le facce degli ascoltatori, io me li guardo con orgoglio sempre, no? Perché dico, queste persone sono state carine, ci hanno mandato il video all'inizio, appena abbiamo fatto ascoltare la sigla, e poi adesso sono finiti nel video e sono lì pietrificati,
1: sono
0: nel
1: lì
0: nostro
1: che
0: video.
1: Appartengono un po' alla nostra storia e sono parte della sigla. Ma Pippo, salutiamo pure Enzo e Antonietta, che sono gli ascoltatori che questa mattina all'alba
0: carini.
1: Si sono svegliati,
0: ci hanno aspettati qui in via Sgambati,
1: sì,
0: Enzo
1: sì.
0: E Antonietta da Campobasso, e adesso sono andati via e noi li ringraziamo tantissimo, erano qui da un po' di tempo già ad aspettare noi, avevano addirittura pensato a un certo punto che noi entrassimo da un altro varco,
1: ha detto forse c'è
0: quindi
1: un altro ingresso,
0: stavano studiando le strategie, forse loro entrano da un altro ingresso.
1: No, sì. Hanno detto proprio così, fanno il loro ingresso da un'altra,
0: da un'altra parte. Allora Adriana in realtà ha fatto studiare alla radio un'apertura laterale perché non vuole passare qui dall'ingresso principale, altrimenti l'aspetta.
1: Capricci da star.
0: La mattina non vuole incontrare i fans che vengono a trovarci
1: che
0: qua
1: vengono
0: fuori.
1: Qui fuori in via Sgambati. Comunque, tornando al principe Harry, alla fine lui è lì in Gran Bretagna, ma pare abbia dovuto organizzarsi con un albergo. Le chiavi di Buckingham Palace, di tutte le residenze reali, sono chiuse.
0: Sì, perché hai risposto troppo tardi.
1: Hai risposto tardi, pasticcio organizzativo, abbiamo bisogno di personale e non possiamo più ospitarti.
0: Ma perché? Harry, ma questi, no? Io mi chiedo una cosa. Secondo te, padre e figlio?
1: Sì.
0: Cioè, si danno del lei?
1: Secondo me adesso non si parlano proprio più.
0: No, ma se l'hanno invitato penso
1: non
0: che
1: si parlano
0: parli,
1: più
0: no.
1: Perché tu parleri. Allora, tu da genitore,
0: allora,
1: non sei
0: William,
1: genitore.
0: William e il padre si parlano?
1: Beh, credo di sì.
0: Esatto, e come si parlano? Si parlano come parla Pica col padre. Papà,
1: non credo.
0: Bagno.
1: Non credo.
0: Oh, dice. Dad? Come si dice papà?
2: Daddy.
0: Good morning.
1: Non credo, Daddy. Troppo confidenziale.
0: How are you today? Troppo confidenziale.
1: Troppo confidenziale.
0: Lo chiama King.
1: Troppo confidenziale.
0: King in sto caso.
1: No.
0: Non so come lo chiama.
1: Comunque, tornando
0: però
1: ad Harry.
0: Come si fa, dai? C'è un figlio che ti viene a trovare, te lo deve far sapere.
1: Un figlio che ha raccontato tutti i fatti, i fattacci
2: reali.
1: Comunque,
2: di solito è Her Majesty. Sua maestà sarebbe.
0: Sua maestà. Her Majesty.
1: No, non
0: sì.
1: credo.
0: Fica,
1: credo.
0: Sei senza voce, te la sei giocata anche stanotte. Vabbè.
1: No, comunque, uno che ha raccontato, ha spifferato tutti i fatti reali in una serie TV e in un libro, è secondo me qualcosa c'è. C'è un po' di gelo.
0: Questo
1: comunque
0: è arrivato tardi con la risposta e il papà gli ha detto: senti Harry, non è cosa.
1: Non puoi venire. Gli è stato detto, in realtà non gliel'ha detto proprio Riccardo, da questa cosa qua vogliamo capire, ci siamo un po' interrogati. Voi siete usciti di casa, ok, benissimo. Conservate le chiavi di casa dei vostri genitori, cioè
0: sì, a
1: quelli
0: casa
1: che
0: tua,
1: sono in vita,
0: c'è
1: ovviamente.
0: C'è un protocollo?
1: No, non c'è nessun protocollo, però per esempio io ho sempre le chiavi.
0: Avrei visto Alfonso, tuo padre, stamattina col
1: sì.
0: Pinocchietto.
1: Ah, sì,
0: fa parte del protocollo il Pinocchietto.
1: Fa parte del protocollo estivo. Del protocollo estivo. Pinocchietti c'aveva anche il sandalo.
0: Non l'ho notato quello.
1: E la canotta.
0: No, meno male, perché sennò sarei svenuto.
1: Ha fatto una levataccia.
0: Notato il Pinocchietto già era abbastanza.
1: Voi avete le chiavi di casa dei vostri genitori? Cioè quando andate a trovare i vostri genitori o il papà o la mamma,
0: cioè, dovete
1: aprite
0: chiedere
1: con le chiavi oppure dovete avvisare oppure dovete citofonare? Io entro con le chiavi e basta. Però
0: allora,
1: ogni tanto mi rendo conto di essere un po' invadente perché forse stanno facendo altro.
0: Una mia cara amica che tu conosci,
1: sì?
0: Insomma, Belleda, quando i figli adesso vivono a Milano,
1: sì?
0: Entrambi, perché insomma studiano là, uno lavora già là. Lei ha detto che quando tornano a casa devono stare con due piedi e una scarpa, perché seppur graditi sono comunque ospiti.
1: Ah, sono
0: così
1: ospiti,
0: dice.
1: Perché sono usciti
0: sì,
1: fuori.
0: Sì, adesso sono usciti fuori di casa.
1: Vedi?
0: Quando vengono a casa sono graditi, ma comunque ospiti.
1: Beh, ci piacerebbe confrontarci con voi su questo argomento al 347 490 0042. Andiamo sotto la doccia.

0: Cry.
1: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha canticchiato nel primo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Torniamo al 1974, Bob Marley and the Wailers con No Woman, No Cry.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: tu non dovresti avere la chiave di casa dei tuoi genitori. Non dovresti entrare
1: quando
0: ti pare, piace.
1: Ce le ho, non le ho mai lasciate. Non le ho mai ho la chiave del telecomando esterno, chiavi di casa, chiavi del cancelletto. Solo le chiavi del garage mi mancano al momento.
0: Il principe Carlo e Camilla, io credo che copulino ancora. E quindi è giusto che non dia le chiavi ad Harry. Tuo padre e tua madre, tuo padre ancora dice che la prostata gli tira, gli funziona ancora.
1: Sì, e questo che c'entra sempre con le chiavi?
0: Beh, le chiavi, tu arrivi, entri in casa e magari li trovi.
1: Ma io non
0: stanno facendo un giochino, un trenino nel corridoio. Peppino mi diceva che li fa con sua moglie.
1: I trenini?
0: Sì, sì, nei corridoi di casa.
1: Ah, bello, interessante.
0: Anche con Renata fa il trenino. Cioè, fa dei giochini che tu perché devi andare a vedere a spiare?
1: No, però io vado in, in orari strategici quando so che è tutto tranquillo, tutto regolare.
0: Luisella mi diceva che lei al figlio ha tolto le chiavi di casa perché quando arriva lei deve insomma mettersi un attimo in ordine perché può essere...
1: certo, questo attiene molto al carattere dei genitori, secondo me.
0: Sentiamo un
1: togliergli o dargliele o lasciargliele le chiavi. Sentiamo.
2: Ciao, io avevo le chiavi dei miei genitori, poi dopo hanno cambiato il portoncino d'ingresso.
0: Vedi?
2: Parecchi anni dopo e le chiavi nuove non le ho.
0: Non le ha.
1: Non te le hanno più date.
0: Non gliele hanno date, spesso si prendono anche per sicurezza, giusto? Dovremmo avere al telefono qualcuno, vediamo chi c'è in linea al nostro 347 490 0042.
1: Buongiorno.
0: Arrivano tanti
3: ragazzi, che bello sentirvi.
1: Oh, piacere tutto nostro da Monza Brianza. Come stai?
3: Tutto bene, voi?
0: Tutto
1: bene.
0: E allora dici di questa storia delle chiavi di casa. Tu intanto sei già mamma o sei solo figlia al momento?
3: No, no, al momento solo figlia.
0: Solo figlia.
3: Io praticamente ho le chiavi di casa anche della casa vecchia dove abitavano i miei, dove hanno vissuto per una vita. Casa data dentro, quindi inabitata, nel senso non le ho mai più restituite e ce le ho lì nella, nel mio portachiavi a casa.
0: Ma quando ci vai a casa dei tuoi, entri senza bussare, tipo così, oppure gli avvisi, guarda sto venendo a casa?
3: Ma dipende, ma i miei meno male sono quasi sempre a casa e ci puoi andare anche tu Pippo se vuoi, nel senso.
0: Ah, cioè ci vado io, vado a trovare tu.
3: Mi presenti? Ti fa essere entrare anche a te.
0: Ah, grazie, che carini. Grazie.
1: Citofoni e via, e sei dentro. Sì, giusto? Un po' come succedeva ai vecchi tempi, no?
3: Esatto.
1: Quando ma arrivavano le visite a casa.
0: Non è un po' un'invasione della privacy se tu arrivi a casa dei tuoi mentre sono lì loro, cioè, che ne so?
3: Ma no, ma i miei sono stati più di 70 anni.
0: Non hanno privacy a 70 anni?
3: No, vabbè, ma al massimo li troviamo che sono lì a giocare a carte.
0: Al massimo li troviamo a giocare?
1: No, però è vero.
0: Ma io adesso vorrei chiamare tutte le coppie di settantenni e vedere se giocano solo a carte ancora.
1: Beh.
0: Tu stai offendendo la virilità dei settantenni.
3: Ma che offendendo. Se fosse mia madre si metterebbe a ridere, mi direbbe poveretta.
1: No, comunque Simona, non so, tu percepisci questa cosa come un gesto d'affetto? A volte io lo percepisco con i miei, cioè io entro con le chiavi, per loro sono ancora dentro, non sono mai andata via, quindi
3: esatto,
1: non
3: sì,
1: invadenza, sì. Ma affetto, è vero?
3: Sì, bravissima.
0: Io la trovo invadenza.
1: E poi uno deve tenerle le chiavi di casa.
0: Tu e Simona siete tutte e due invadenti.
1: No, invece è quel distacco che non hai mai voluto accettare, quel distacco che in fondo non c'è mai stato, no?
3: Esatto.
1: E quindi vai con le chiavi di casa dei genitori.
0: Da quanti anni vivi separatamente dalla tua famiglia, Simo?
3: Da 8 anni.
0: Da 8 e ancora c'ha le chiavi e entra quando vuole. Vedi.
1: Bello, ci piace. In un universo parallelo delle famiglie che funzionano, io immagino proprio questa dinamica qua.
3: Ma tra l'altro noi abbiamo, cioè ovviamente siamo in 3 fratelli e tutti e 3 chiaramente abbiamo le chiavi.
1: Beh, certo.
0: Mamma, è un via vai quella casa dei tuoi poveri genitori.
1: Bello, bello.
0: Grazie Simo.
1: Ciao, kiss a te.
0: Baci. Ciao.
1: Non sei pronto Pippo alla super novità di Cerave per questa estate?
0: Dimmi tutto Adriana, se vuoi mi siedo pure.
1: No, resta in piedi. Per la nostra pelle c'è la nuova protezione solare idratante invisibile. È la prima texture leggera con SPF 50+. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE per idratare e rinforzare la barriera cutanea.
0: Ma certo, è comodissima perché si assorbe subito e non unge ed è resistente ad acqua e sudore, oltre che adatta alle pelli sensibili.
1: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.
0: Vi aspettiamo con CeraVe al Kiss Kiss Way.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Kiss, kiss.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
5: E per un giro in scooter al tramonto?
4: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Yes, yes.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Yes, yes. Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Yes, yes.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Yes, yes.
12: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
13: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics. Un mondo più avanti.
14: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
15: Kiss Kiss.

0: Non ho voglia, ho mal di testa e non mi va.
1: Pippo, che puoi pretendere Pippo, sempre... io ti faccio arrestare. Ti
0: vuoi
1: faccio
0: fare come
1: arrestare.
0: La donna di Livorno?
1: Ma sì, questa signora... Il marito torna, faceva caldo, era stanco.
0: E questa, ma Adriana è la stessa cosa, la signora ha sempre una voglia. Io non ho voglia, mal di testa, fa caldo.
1: Mamma,
0: rilassati. C'ha questo ormone sempre a mille, boom boom boom boom.
1: E comunque è accaduto realmente, non stiamo romanzando. A Livorno quest'uomo torna da lavoro, faceva caldo, probabilmente era stanco. Non gli andava di fare nessuna attività sudombelicale. La moglie cosa fa? Chiama la polizia.
0: Ha fatto
1: io avrei
0: mali,
1: voluto sentirla,
0: cioè,
1: la telefonata.
0: Capito. Se voi non avete voglia e avete mal di testa e avete cosa, è normale. Se non abbiamo voglia noi o dovete sparlare di noi e dire le peggio cose.
1: Allora, in un
0: addirittura
1: universo...
0: Addirittura chiamate la polizia e tu hai detto anche ha fatto bene.
1: Sì, ha fatto
0: ma
1: bene.
0: Ma come ti permetti?
1: Solo perché la donna non può essere rifiutata. E la donna quando riceve un rifiuto è un dramma, una tragedia. Ora parliamo ad un universo che non si offende. Però la verità... Quando tu rifiuti l'uomo, beh, sei ancora nella norma.
0: Esatto.
1: Quando
0: se l'uomo rifiuta,
1: a rifiutare la donna,
0: questa chiama la polizia, ragazzi.
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: Trovo
1: o
0: veramente
1: chiama la polizia,
0: indecente il comportamento di questa donna.
1: O chiama il chirurgo estetico, perché voi non sapete i danni che fate alla nostra autostima, Pippo.
0: Ma non è vero, ma può darsi che lui l'altra sera sia uscito con un'altra.
1: Appunto,
0: e poi era stanco e non aveva voglia di riprendere.
1: Quindi, cari uomini, quando rifiutate la vostra partner, dovete saperlo. Innescate tutta una serie di meccanismi a catena. E quindi questa signora di Livorno ha pensato bene di chiamare la polizia. Avrei voluto sentire la telefonata con la polizia.
0: Io trovo una cosa... Infatti, che dice? Questa che è scusi, mio marito non me lo dà stasera, che devo fare?
1: Mio marito?
0: Stasera non può...
1: No, ma era a Livorno, io credo
0: Livorno.
1: Che parli in un altro dialetto.
0: Mio marito è un bischero, stasera non vuole trombare. La poliziotta o il poliziotto dall'altra parte cosa hanno risposto?
1: Non ho proprio idea. Allora, per esempio, Claudio dice, è vero, quando mi capita di rifiutare mia moglie, apriti cielo. La prima domanda che mi fa è, hai un'altra? Vedi che è così?
0: Vedi?
1: Grazie Claudio per il messaggio.
0: Sì, sì, è sempre così. Se tu, uomo, non hai voglia, hai un'altra, non sei buono, hai problemi.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Buongiorno, Hiskis. Io vengo tutti i giorni rifiutato dalla moglie.
1: Vedi?
2: Come devo fare?
0: Che deve fare? Deve chiamare la polizia ogni giorno. Vedi,
1: vedi?
0: Che è toscano pure lui. Io vengo tutti i giorni rifiutato dalla moglie.
1: Viene percepita come una cosa un po' più normale.
0: Cari ascoltatori, diteci voi. Adriana dice che lei, la signora, ha fatto benissimo, perché non esiste che un uomo possa tirarsi indietro se una donna fa delle avance. E invece esiste che la donna possa tirarsi indietro.
1: Vabbè, sì.
0: Perché voi avete mal di testa.
1: Vabbè, abbiamo le nostre cose ormonali, abbiamo le nostre situazioni. Invece l'uomo deve essere sempre...
0: Ma che stai?
1: Pronto.
0: Ma che mentalità è?
1: È una mentalità ma molto arretrata.
0: Ma proprio da me. Da medio è.
1: Una mentalità che in tanti confermano.
3: Ciao Adriana,
1: ciao.
3: Perché a me non succede mai?
0: Vedi, non succede, ma a molti uomini si stanno lamentando, che dice: ma mia moglie non avrebbe bisogno di chiamare la polizia, perché se mi facesse delle avance accetterei volentieri.
1: Appunto,
0: ma non me
1: appunto.
0: Le fa, prego.
4: Radio che schiss. E io cosa devo dire? Devo chiamare l'esercito? Sono messo male anche io, e quindi cosa devo fare? Mi devo sparare? Ciao a tutti.
0: Allora,
1: non lo so cosa
0: scritto,
1: dovete
0: il poliziotto
1: fare.
0: Avrebbe dovuto rispondere: vengo io e te lo do.
1: Ah.
0: Ma cos'è? Ma perché?
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Adriana. Non si fa così. Allora, se io cerco mia moglie non mi vuole, devo denunciarla?
0: Bravo.
5: No, dai. È assurdo, ma come stava sta donna? Kiss a tutti.
0: Era molto
4: buongiorno Radio Kiss Kiss, Cristian D'Arezzo.
0: Ciao Cristian.
4: Ma scusate, fatemi capire un po', e quando veniamo rifiutati noi?
0: Bravo, no, non possiamo chiamare la polizia, sennò la polizia dice: ma lei, io l'arresto, che sta dicendo?
1: È inutile girarci intorno,
0: non funziona così. Ma no, ci dobbiamo girare intorno.
1: L'uomo
0: perché tu
1: è più abituato al rifiuto, lo accetta, lo incamera meglio rispetto ad una donna.
0: Volete sapere
1: che si
0: come ha fatto?
1: Proprio tradita.
0: Vuoi far vedere agli ascoltatori come ha fatto? Ha fatto buono, come hai detto?
1: Mamma mia, ha fatto buono che...
0: Ma che è sta roba?
1: Allora, se l'uomo ha il portafoglio gonfio, scrivono, può fare quello che vuole. Ma che significa? No, ma questo non ha nulla a che vedere.
6: Ciao,
1: con lo status
6: Alessandra,
1: economico. Ciao Alessandra.
6: Ma vogliamo normalizzare il fatto che anche in una coppia di persone affiatate che si piacciono, si amano, eccetera,
0: brava,
6: può succedere tranquillamente che non ci sia la minima voglia di fare sesso?
0: Bravissima, normalizziamo.
6: Sempre voglia di fare sesso, scusatemi.
0: Una che dice una cosa veramente è giusto, intelligente, giusto. Normalizziamo il fatto che oggi non ho voglia io, fa caldo, domani non ho voglia tu. Non è che se non hai voglia tu va bene, ma se non ho voglia io devi chiamare la polizia, ma è gravissimo.
7: Pippo, Adriana, buongiorno. Alessandro da Roma. A me non succede mai perché mia moglie dorme perennemente su un lato, ma l'opposto del mio, quindi il rifiuto già è in partenza.
0: È in partenza.
7: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata.
1: Mette già in posizione
8: di rifiuto. C'è stato un periodo che facevo sempre tardi la sera e dicevo mille bugie. Una sola volta gli ho detto la verità, non mi ha creduto. E una sera ero verso mezzanotte e mezza e mi ha chiesto, ecco, la solita storia. Dove sei stato? E io ho detto la verità, sono stato con una ragazza, abbiamo fatto cose dell'altro mondo, ci siamo strusciati, ci siamo baciati, eccetera. Gira le spalle e va via. Si sembra un solito scemo.
1: Questa è una barzelletta. Che
0: è una barzelletta molto divertente.
1: È tanto parte della realtà, devo dire. Se voglio che schizzi la musica più bella, questo pezzo è pazzesco. Che Cavellita al

0: garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Bene, quindi adesso siamo pronti a sentire i nostri amici che ci aggiornano sulle condizioni meteo. Anto, fa caldo.
3: Pare stia arrivando la terza ondata di caldo, ma ovviamente ne parliamo subito con i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
4: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi disturbi, il sole dominerà la scena splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Col passare delle ore non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, localmente associati a rovesci. Massime comprese tra 30 e 35 al nord, tra 29 e 36 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo te dici kiss kiss a tutti.
5: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro e con le mega offerte, Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Kiss, kiss.
8: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
9: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Kiss, kiss.
10: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Kiss kiss.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Kiss kiss.
14: Che stai scegliendo?
16: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
14: Ok, ma con che mele hai fatto?
16: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
14: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
16: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
14: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
7: Kiss kiss.
17: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
7: Kiss kiss.
18: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
19: Quando siamo in vacanza.
20: A casa tutto bene.
21: Quando hai Wind 3 protetti. A casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: Yes, yes. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
21: Yes, yes. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Le bicocche?
1: Io? No,
0: sì,
1: non credo.
0: Non sei allergica?
1: Come la signora?
0: Come la signora che è stata pubblicata sui profili social di Radio Kiss Kiss.
1: Bene, trovate lo scherzo che ha fatto la signora, molto simpatica.
0: E più tardi, verso le 9:10, facciamo un altro scherzo.
1: Quindi, mi raccomando, vale la pena seguirci fino alla fine.
0: Secondo me quello di oggi vale la pena veramente seguirlo.
1: Quindi, però adesso Pippo c'è un appuntamento importante.
0: Ah,
1: lo sai che non possiamo procedere nel corso della giornata se non consultiamo lo zodiaco alle stelle.
0: Lo zodiaco oggi ha detto per esempio ad Adriana di venire in radio seminuda e lei l'ha ascoltato attentamente.
1: No, ho messo una striscia di pelle
0: qui. Hai due
1: qui
0: strisce, diciamo, che ti coprono
1: di sotto.
0: Che coprono la parte, però allora, poi le altre parti sono ben visibili,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì. Allora, sentiamo.
2: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Oh, sentiamo a chi parlano le stelle oggi.
1: Al segno del cancro.
0: Allora, vediamo quanti cancro ci sono all'ascolto. 347-490-0042. Se sei del cancro, scrivi presente, così vediamo se è un segno che frequenta il Pippo Pelo Show.
1: Allora, sì, anche il nostro amministratore delegato è nato sotto il segno del cancro, Fabio Ruselli Tubelli.
0: Sì. Questa si chiama la leccatina di Deretano al capo.
1: Noi abbiamo fatto gli auguri, gliel'hanno fatti Alfio e Ciro nel loro programma e quindi anche noi non potevamo presenti all'appello.
0: Devi chiedere un aumento in questi giorni?
1: No. L'anno prossimo. Allora, cari amici, voi siete un segno d'acqua governato dalla luna, il che vi rende profondamente emotivi, empatici e campioni del mondo di nostalgia.
0: Okay.
1: Questa settimana il sole brilla ancora nel vostro cielo e vi regala una marcia in più. Sul lavoro siete super protettivi con i vostri colleghi, praticamente i mammi dell'ufficio, ma occhio a non prendervela troppo se qualcuno critica un vostro progetto. Non è affatto un attacco personale, in amore. Le stelle vi vogliono super romantici, visto che non lo siete da un po', e vi vogliono un po' come film strappalacrime sul divano.
3: Sì.
1: Se siete in coppia, preparatevi a coccole infinite.
0: Finito sto oroscopo.
1: Se
0: ancora
1: siete single, invece, il vostro sguardo da cucciolo indifeso farà strage di cuori. Allora, diamo un bel 8 al segno del cancro per questa settimana e un bel 4 invece, perché se qualcuno vi risponde con un messaggio secco e senza emoji, voi vi arrabbiate.
0: Ah, vedi?
1: Ok, vuole sempre manifestazioni.
0: L'emoji ci vuole sempre.
1: Vuole sempre manifestazioni d'amore e d'affetto.
0: Anche il ti voglio bene o ti amo deve essere accompagnato dal cuore o dal bacio, che ne
1: so. Secondo me il ti amo e il ti voglio bene no.
0: No, non
1: Ma
0: c'è
1: tutto
0: bisogno.
1: Tutto il resto sì. No, tutto non c'è bisogno di arricchire.
0: No, tipo stasera vieni presto.
1: Allora l'occhiolino. No, adesso dobbiamo fare una puntata sulle emoji. Adesso io metto sempre quella nel laghetto, cioè con la testa chinata sulla destra che è in un laghetto. Significa?
0: Perché la metti?
1: La metto sempre perché mi dà un senso di tenerezza, sciogliendo.
0: Ah, ti stai sciogliendo.
1: Va bene, segno del cancro all'appello, datemi
0: allora,
1: come sempre i vostri
0: feedback.
1: No,
0: che
1: molti
0: hanno mandato messaggi qui in radio, quindi è un segno, devo dire, che frequenta molto il nostro programma. Quindi, cari amici del cancro, se siete soddisfatti, fatecelo sapere. Se chiedete il rimborso, vi prometto che ve lo faccio avere io attraverso i legali della radio e Adriana poi paga, diciamo, quello che deve dare. Grazie.
4: È mosso.
0: Esatto.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
5: I'm

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Allora, cari amici, Adriana è soddisfacente, questo è il giudizio medio degli ascoltatori del segno del cancro.
2: Del 50, qualcosa c'è, non c'è.
3: Vabbè, ma come sempre, non è che noi prevediamo il futuro, però consultiamo le stelle e poi tu capisci quello
1: ma
3: che vuoi.
1: Ma tu in genere queste stelle a che ora le consulti?
3: Beh, dipende, Pippo, ci lavoro tutto il giorno.
1: Ieri le hai consultate un po' tardi, dopo mangiato.
3: Allora, andiamo indietro nel tempo, 1963, The Beach Boys con Surfing USA.

0: Io probabilmente mentre ascoltavo Surfing USA volevo dire che siamo quasi pronti per le news, no?
1: Tra pochissimo arriva nuovamente Alessandra Aprea ad aggiornare l'attualità e vi aspettiamo ovviamente.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
4: A tutti un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano il Medio Oriente, nuovi attacchi statunitensi sul sud dell'Iran e sull'area di Hormuz. Teheran reagisce prendendo di mira basi americane in Kuwait e Bahrain, mentre il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che lo stretto sarà aperto solo alle condizioni della Repubblica Islamica. Il leader della Casa Bianca, Trump, non esclude nuovi attacchi. E si è concluso il vertice NATO di Ankara. Nel documento finale sottolineato l'impegno dei 32 paesi a supportare l'Ucraina con 140 miliardi di dollari fino al 2027 e 50 da destinare ad appalti per l'industria della difesa. Ribadito anche l'articolo 5 del trattato NATO sulla difesa collettiva. Per il segretario generale Rutte è stato un summit di enorme successo. Donald Trump tenta di ricucire con gli alleati. Ho sentito il vostro amore, ha detto, e promette che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. L'Italia rispetterà gli impegni presi con la NATO, non è solo quanto investiamo, ma in cosa investiamo, ha dichiarato dal vertice Giorgia Meloni, ribadendo il no all'utilizzo delle basi militari americane nel nostro paese per le missioni operative in Iran. La cronaca, la Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, abbandonò Singh davanti a casa con il braccio amputato. L'uomo morì nei giorni successivi. La procura aveva chiesto 22 anni. Tragedia a Zero Branco in provincia di Treviso, dove un bimbo di un anno e mezzo di origine moldava è morto dopo essere stato travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna nel cortile di casa. Il piccolo è sfuggito al controllo della madre finendo dietro la vettura mentre la nonna stava facendo manovra per uscire dal parcheggio. Complesse le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato ieri sera a Milano in zona Bovisa in un deposito del Corriere Bartolini di fronte ad uno studentato a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico. Il rogo, che non ha causato feriti, sarebbe partito da un container. Alcuni camion sono esplosi a causa delle fiamme. Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia con temperature fino a 7-8 gradi sopra la media climatica e punte di 40

0: Che bella, che bella la sigla, anche il balletto, sempre più particolare le coreografie.
1: Ci chiedono la coreografia, ci chiedono, no ragazzi, faremo delle lezioni più avanti.
0: Preparatevi, perché adesso, oggi stamattina parleremo di lavoro, però non proprio di lavoro, lavoro, lavoro.
1: No, del tempo libero che ci lascia al lavoro. Dai.
0: E oppure del tempo che si passa proprio al lavoro, anzi, lontano da casa,

0: Questa che somiglia a Dr. Beat, Another, eh?
1: Gloria.
0: Talk to you, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buongiorno di nuovo da Max e Max. Allora, attenzione, oggi stamattina parliamo di lavoro e vi stiamo per chiedere una cosa importante, però dovete essere onesti, dovete dire la verità, che non c'è niente di male.
1: Soltanto la verità, nient'altro che la verità.
0: Chi passa più tempo fuori casa per motivi di lavoro, cioè lui o lei?
1: Un tempo non potevi farla sta domanda, se era ovvio, no? Invece adesso è cambiato.
0: Viva Dio, è cambiato, perché si sta insomma riequilibrando un po' la situazione.
1: La facciata di botto.
0: Sicuramente mia moglie sta più fuori di me.
1: Sta più fuori di te. Sì, tu sei solo fuori.
0: Io sto proprio fuori con un balcone.
1: Voi come siete? Al 347-490-0042. Chi dei due?
0: Se caso mai non siete sposati o non convivete, siete lì a casa con mamma e papà, chi passa più tempo fuori casa per lavoro, mamma o papà? Oppure chi passava più tempo fuori casa per lavoro, mamma o papà? Beh, ve lo fate sapere, perché c'è una notizia che riguarda proprio questa roba qui, capito?
1: Perché sai che i papà hanno anche loro dei diritti, ho scoperto. Ma non lo sapevo,
0: c'è una miseria.
1: È rimasto così, bocca
0: zitto
1: aperta.
0: Non lo dire ad alta voce, perché poi se ne accorgo intorno.
1: È l'unica
0: indietro.
1: Cosa che ho di alta è la voce, Max.
0: Aspettiamo i vostri messaggi audio, fateci

0: Maroon 5, mamma mia, questa è la musica di Radio Kiss Kiss. Allora, vi abbiamo chiesto chi passa più tempo fuori casa, casa vostra, lui o lei?
1: Sì.
0: O chi passa più tempo fuori casa, mamma o papà?
1: Non chi lavora di più, perché le mamme, anche stanno fuori, poi in casa, in teoria, continuano a lavorare. Solo il tempo fuori, perché alcuni hanno equivocato, hanno detto no, io continuo a lavorare.
0: Vabbè, è chiaro che quando si sta fuori casa, visto che la notizia di cui parleremo tra poco riguarda proprio il lavoro e i congedi parentali, si sta fuori casa per lavoro, non per diletto,
1: infatti.
0: Dai.
2: Ciao ragazzi, Marco da Como. Beh, chi passa più tempo fuori? Mia moglie. Anche perché io sono in pensione. È meglio così, che lei passi il tempo anche più.
1: Fateli una foto.
2: Ciao ciao, Kiss Kiss.
1: No, vogliamo le prove. Esistono i pensionati?
0: Doppiamente fortunato. È pensionato con la moglie.
1: Ma ragazzi, invidioso.
3: Max, buongiorno. Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao. Buongiorno.
3: Io penso che passi più tempo fuori per lavoro chi ha una tresca più intensa con l'amante.
0: È tutto a posto.
1: È un'alternativa, non è che è la regola,
4: Ciao Max e Max.
1: Ciao.
4: Sicuramente mio marito, perché lavora in ufficio e sta via tutto il giorno.
0: Okay.
4: Io facendo la cassiera ho mezza giornata libera facendo i turni. Bacioni.
0: Vabbè.
1: Non si è lamentata, di solito lo fanno pesare, visto? È stata gentile. Bravo.
0: Continuate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo. Vai.
5: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: te l'ho ingoietto. Io ancora
1: amaro.
2: Non l'ho ingoietto, sto pensando ancora al nostro radioascoltatore pensionato con la moglie fuori per lavoro
1: ma
2: tutto il giorno.
1: Non te ne fai proprio, non riesci a mandare giù questa cosa. No. Fortunello mi dice pensionata, la moglie fuori.
2: Abbiamo chiesto chi passa nelle coppie, genitori, chi passa più tempo fuori casa, per lavoro, soprattutto per lavoro, perché c'è poi una notizia che approfondiremo tra pochissimo.
3: Ciao ragazzi, ciao. Casa mia è un bel dilemma, perché io faccio un rappresentante, quindi spesso sono in giro per lavoro, infatti adesso non sono a Londra, ma sono nella zona di Sheffield, però anche lei non è che scherza poco, perché... è una manager costumista del teatro e quindi spesso volentieri quando devono fare anche le prove generali vi dicendo fa veramente tardi la sera, quindi è una bella lotta. Saluti a tutti da Stefano da Londra.
1: Saluto a tutti i londinesi, è una bella lotta perché se va
4: allora sono io quello che passa più tempo fuori casa per lavoro, però il fine settimana mia moglie comunque per il lavoro che fa lei sta pure lei sempre fuori casa, non è che lavora in casa,
2: recupera.
4: Diciamo un 50 e 50, dai.
1: Salomonico, infatti. Molti invece lamentano, dice, la maggior parte del tempo la passiamo in macchina. Come la quantifichiamo?
2: A proposito, dipende da qua. Di macchina. Sì. Mai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Vabbè, ma è impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
2: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
2: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss Kiss. Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Kiss Kiss.
6: Che stai scegliendo?
7: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
6: Mm, ok, ma con che mele è fatto?
7: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
6: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
7: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
6: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Kiss Kiss.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Kiss, kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Cavana, Cavana, ama queste Radio Kiss Kiss.
1: Che bei ricordi, Cavana.
0: Cavana,
1: comunque, auguri, 20 anni fa. Ma parliamo di cose.
0: Ma parliamo di cose.
1: Però
0: di
1: un
0: cose,
1: ricordo, sì. Dai.
0: A proposito di coppie, genitori e lavoro, buone notizie, perché in Italia si torna a parlare di congedo parentale. Nel 2026 sono state confermate tutte le disposizioni già in vigore, già questa tanta roba. E poi ci sono importanti novità, come per esempio dal 1 gennaio per i lavoratori dipendenti il congedo parentale può essere utilizzato fino ai 14 anni del figlio, non più fino a 12.
1: Ah, è stato aumentato di 2 anni.
0: Certo. Altra novità riguarda che la malattia dei figli. Per i lavoratori dipendenti i giorni anni utilizzabili quando c'è un figlio che ha problemi passano da 5 a 10 giorni per ciascun genitore. Purtroppo la cosa più importante, cioè un congedo parentale che sia uguale tra madre e padre, ancora non c'è. Non c'è. È chiaro che la madre viene, insomma...
1: Non bisogna neanche parlarne, è ovvio. Però
0: il sentimento è quello che i padri vogliono incominciare a essere più presenti in famiglia e purtroppo questo non c'è ancora. E questa è la storia.
1: Quindi tu devi chiedere il congedo parentale, devi sperare o si muove?
0: Devi sperare.

0: si è rotta la trombetta di Giannini.
1: Basta con la tromba, basta.
0: Perché fa caldo.
1: Allora, a proposito di congedi parentali, sì, soprattutto quelli dei papà, secondo alcuni studi fatti a livello mondiale, è stato confermato, io qui confermo tutto perché l'ho vissuto questa cosa, quando nasce un figlio i neopapà hanno la possibilità che hanno la possibilità di usufruire di un congedo di paternità lungo e retribuito, mostrano meno sintomi di stress psicologico.
0: Un aiuto.
1: È una cosa bella. Allora, purtroppo il problema che impedisce questa possibilità è la retribuzione. Quando il congedo non è pagato o è pagato troppo poco, come spesso succede, molti padri rinunciano per paura di perdere soldi e la stabilità.
0: Perché il figlio poi lo deve far mangiare, eh?
1: Bravissimo. Bravo. Anzi, paradossalmente si intensifica ancora di più il lavoro proprio a causa delle nuove responsabilità.
0: Nuova spesa.
1: Questo ovviamente allontana il papà dalla famiglia proprio nei momenti più delicati dell'equilibrio e della serenità familiare. E quindi fa essere stressato, mortificato, avvilito.
0: Tu vorresti godertelo, no? Un pochettino. Bravo. Tuo figlio. Però giustamente dici, se non lavoro io, oppure mi levano dei soldi, cosa li compro a mio figlio?
1: Ecco tutto perché lì. Puntare su un congedo di paternità più sostanzioso anche per il papà sarebbe un passo davvero importante.

0: un po' così. Stiamo parlando proprio di questo.
1: Anche ero emozionato quando è stato nostro ospite e ci raccontava.
0: Però, ma adesso è il momento del nuovo singolo di Schomburg.
1: Sì, me l'ha dedicata a me, lo ammetto, perché il titolo è My Body Isn't Ready. Il mio corpo non è pronto, ma da mo', però la sua è New Kiss.

0: Dish Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Dish Electric, il piacere del clima
1: ideale. E intanto è arrivato il momento del meteo. Stavo notando che venerdì e sabato fra i 12 e i 10 gradi, si prevede a Buenos Aires. Però a noi non interessa, preferiamo capire come sarà in Italia. Amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Si prospetta un'altra giornata sotto il segno del caldo e dell'alta pressione africana. In mattinata non sono attesi disturbi, il sole dominerà la scena splendendo in cieli sereni, al massimo poco nuvolosi. Col passare delle ore non ci saranno variazioni sostanziali, ma si formeranno dei temporali sui rilievi appenninici centro-meridionali, massime comprese tra 30 e 35 al nord, tra 29 e 36 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Lorenzo te dici kiss kiss a tutti.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss. Con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Kiss Kiss.
5: Fresche crocchette Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss, kiss.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Yes, yes.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Kiss, kiss.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
13: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
14: Ecco qua.
13: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
14: Carine quelle, eh?
13: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
14: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
13: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
14: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
15: Kiss, kiss.
16: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss.
17: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Yes, yes. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
19: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
18: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
20: Kiss Kiss.
21: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, questa radio fischissima dalle 48 del mattino. A proposito di congedo parentale, sì, ma soprattutto da parte del padre.
1: È che... quello, no, che lascia un po', perché quello della mamma ce l'ha, te l'aspetti da sempre.
0: Esatto.
1: Invece,
0: però i padri vogliono diventare più protagonisti, e questo è il sentiment che sta girando. È arrivato un messaggio molto bello di Raffaele, un papà che ha avuto la fortuna, lui stesso lo ammette, però al tempo stesso ha sulla sua pelle ha capito quanto sia difficile.
1: Impegnativo totalmente.
0: Sì, è impegnativo, ma... però rimarrà uno dei periodi più belli della sua vita.
1: Non ve lo porterà via nessuno.
0: Esatto.
1: Un ricordo indelebile.
0: Speriamo che i congedi parentali dei papà si allunghino sempre di più, sempre di più, e si possano equiparare a quelli della mamma, perché
1: quel
0: non
1: tempo
0: ci deve essere più gender gap per nessun tipo di
1: e lo diciamo per di tutti i gender gap, non solo per questo.
0: Ascoltiamo la testimonianza di Raffaele, dai.
2: Io ho avuto la grande fortuna di potermi occupare della bambina per parecchio tempo con i congedi parentali e tutto. Sì, comunque dopo un po' incomincia a diventare una difficoltà economica, perché lo stipendio va giù, però fin quando si poteva ho cercato di stare presso a lei. La pecca è che comunque, essendo piccole, non possono avere contatto con tante persone, che cioè, nel senso, tante persone possono venire o andare. Ciao ragazzi.
1: Però ti resta, se non ricordo, quello è tuo,
0: rimani tu, lei, la bambina, i vagiti, il cambio, il pannolino, tutte queste cose così, poi tutti i cartoni animati, tutte queste cose così.
1: Poi diventa grande, ti presenta il fidanzato e ti penti amaramente.
0: Però rimarranno legati per tutta la vita, che bello.
1: È un'epopea alla
0: fine, no?

0: ce n'era Ipopea, a proposito di genitori che si sono goduti questa esperienza proprio di congedo parentale. Sentiamo questo bel messaggio.
1: Ragazzi, buongiorno. Io non ho ancora usufruito di un giorno di congedo, però ho fatto una scelta drastica,
0: cioè
1: quello di lavorare part time proprio per occuparmi di mio figlio. E posso dirvi che ho cambiato 100.000 lavori nella mia vita, ma non c'è nulla di più gratificante che fare il padre.
2: Che bello.
1: Un abbraccio, ragazzi, chissà a tutti.
2: Bravo. Potendolo fare,
0: però vedi,
2: il part-time dovrebbe si anche
0: combatte.
2: Bastare.
0: Lui ha cambiato 100.000 lavori proprio per continuare a vivere questa
2: paradosso,
0: storia.
2: Paradosso, Max, è quello. Fate figli, gli italiani li farebbero anche figli, ma diamogli una mano,
0: ecco,
2: a tutti.
3: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Ma a questo punto, Max, guarda chi arrivano.
3: Arrivano i Wham.
2: Come i Wham? Non è Wham, è quell'altro. È tipo gli Eurosmith.
3: Arrivano i Wham con questa canzone che li ha fatti conoscere al mondo intero. Pensate che questa canzoncina qui era quasi un refuso. Dovevano completare l'album, ma mancavano un paio di pezzi.
2: Che
3: e in un paio di giorni fecero queste canzoncine.
2: Ha fatto la racconta delle bridge, l'ha messa insieme. Vai, but, fritti che esce qualcosa.
3: Il produttore appena la sentì disse: no, questo deve essere il singolo. Club Tropicana, 1983.

0: Cool, fresco, fresco, fresco, cool, bello, cool, Wem, Club Tropicana.
1: Però Marce, Club Tropicana, mare, fresco, cool, sarebbe meridiale. Anche la nostra Carolina l'ha ballata, l'ha cantata. Dopo giocheremo col caccia alla bufala e intanto dobbiamo risintonizzare gli orologi, perché Peppino da Manchester sono le 9. No, sono le 10, la seconda ora questa, no?
0: Sì, sono le 10.
1: Infatti,
0: sono le 10,
1: preparatevi,
0: salutiamo,
1: che giocheremo.
0: Salutiamo tutti i papà che in questo momento sono a casa e ci stanno guardando, ma anche le mamme, che
1: è vero.
0: C'è una radioascoltatrice che sta preparando il ragù mentre ci guarda.
1: No, ragazzi, allora, mentre ci guardi, ok. Quando è pronto, via, sgambate.
0: Te lo diciamo noi, lascia la TV accesa, te lo diciamo noi.

0: Domenica, caccia alla bufala.
1: Ma certo che caccia la bufala.
2: Sei bufalo. Che ha detto che vuole passare più tempo con gli annutoli, che lei può andare.
1: Un annutolo a testa, ma come si incavola? Dai!
2: Come no? Come no? Devi stare più in casa, devi stare.
1: Mi stalla, scusa, mi stalla, hai ragione. Mamma
2: ha detto
1: mia.
2: Proprio no.
1: Ha detto no, ha detto muovetevi.
2: Tre notizie. Che sì. Sono queste tre notizie?
1: Sono tre notizie, però una è una bufala, caro Giannini.
2: Tre notizie di attualità, curiosità.
1: Tre notizie che hanno tutte, due sono proprio vere. Una ha una base di verità, però è diventata bufala. Voi la scoprite qual è fra le tre e noi vi premiamo. Ma esatto, il messaggio dovete mandarlo quando vi dà il via Giannini, esatto, altrimenti andate in coda.
2: Come al solito, la più veloce vincerà un congedo parentale di un anno, pagato al 100%.
1: Al 100%. E vabbè, se siete senza figli, io faccio il figlio.
2: Più i nostri gadget, va bene?
1: Ah, esagerato. Certo. E allora cominciamo, notizia numero uno. Un uomo di Wuhan in Cina, convinto che il tremolio dell'occhio destro fosse un cattivo presagio, capi, no? Che si muove l'occhio, la barba, e ha detto come risolvo? Come lo risolvo? Un consiglio trovato online. Che fai? Non vai online a chiedere questi consigli? E uno ha detto: guarda, tranquillo, passa sicuramente, è un problema nervoso, devi schiaffeggiarti l'occhio forte per 3 giorni consecutivi. L'ha fatto e gli è passato il tremolio. Poi l'hanno ricoverato perché è il distacco della retina.
2: Pensa un po'.
1: Come vedi, dottor Google, notizia numero uno.
2: Notizia numero due. In occasione del 70° anniversario del parco di Disneyland, un bambino inglese di 8 anni è stato il 1000° visitatore. Pensa un po', e ha ricevuto come premio non solo l'ingresso gratuito a vita, ma anche il diritto di scegliere il nome ufficiale della prossima nuova attrazione in fase di progettazione.
1: Beh, questo è figo, resta per sempre poi.
2: Questa è la notizia numero due.
1: Notizia numero 3, visto il periodo di ferie, sentite qua, sono due campeggiatori esperti in Gran Bretagna, hanno deciso di battere un record del Guinness. Ha detto: noi montiamo una tenda per 2 persone, totalmente montata e finita, e velocemente. Il Guinness ha detto: vai, provate, quanto ci mettete? 1 minuto e 4 secondi.
2: No, vabbè.
1: 1 minuto e 4, una tenda per 2 finita.
2: Una tenda a scoppio.
1: Questi dai mezz'ora ti apro un camping, ti apro da 1000 posti. Notizia numero 3. E adesso aspettate via di Giannini, preparatevi. Qual è la bufala? La 1? Mi piglierei a schiaffi per questo tremolio. O la numero 2, il bimbo fortunello. O la numero 3, i tenda flash.
2: Allora, non vi lasciate ingannare dall'incredibilità di alcune notizie, perché come diciamo spesso, le più incredibili sono proprio quelle vere. Le più normali, fra virgolette, sono invece le bufale. E allora, pronti, partenza, via 347 490 0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e soprattutto qual è la bufala stamattina? La 1, la 2 o la 3?

0: Non ho capito cosa ha detto Carolina. Come si chiama il vincitore?
1: Come si chiama?
0: L'ha detto
1: chiama?
0: Carolina, non l'ho sentito.
1: Come ti chiami, vincitore?
2: Francesco. Francesco, ciao a tutti.
0: Ma che schizzi a te? Allora, Ciccio dall'accento, mi pare di capire, no?
1: Francesco, da dove?
2: Sì, sì. Da
1: dove?
2: Da Palermo.
1: Palermo. Quale quartiere di Palermo?
2: Proprio vicino centro storico, via Londra da Vinci.
1: Sei proprio lì al centro, bravo.
0: Che bellezza. Sento lei come
2: però lavoro. Però lavoro al Saracen, non per Saracen, sono un macellaio, chef.
0: Mia, allora un panino cameo, se ne parliamo dopo. Prima mi fare una cosa. Dai buono, Francesco, che macellaio.
2: Prima c'è la serata siciliana e facciamo mangi e bevi, poi ti sto preparando le mangi e bevi, salsiccia, puntina. Ogni giovedì.
0: Ogni giovedì. Senti, poi listino prezzi aspetta di farla, aspetta. Prima dacci la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: Allora, la bufala è la 2, perché volevo dire.
0: Sì.
2: La 1 la sapevo, quella delle che si toccava schiaffeggiando l'occhio.
0: Poi
2: e la testa, diciamo che in un minuto e mezzo si può una tendata per due persone, basta levare il laccio e già si monta sola.
1: Si chiama tende a scoppio, però. Perfetto. Diciamo che Disneyland festeggia veramente i 70 anni di anniversario, però nessun bambino ha vinto.
0: Quindi fai in tempo, Francesco. E allora senti, ne vediamo sulla salita a Riccaricchi dove stanno andate i macellari, va buono? Ne vediamo a Monte Pellegrino. Ciao!
1: Ciao Francesco!
2: Tutto, comunque ti aspetto, tutto pagato mio!
0: Grazie! Ma che abbiamo registrato, veniamo, non scherzate su queste cose.
2: Non sono un benestante, vivo di stipendio, però sono felice. Bene. Perché sono ricco di amici e di salute.
0: Ciao Francesco.
3: Good morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Bambina, Elettra Lamborghina. No, Elettra Lamborghina.
1: È bello, dai.
0: Allora, lei, sì, questo video, manco a farlo apposta, parla di una storia che adesso confermiamo, cioè di una donna che deve essere un po' tutto e che...
1: Anche donne.
0: Anche mamma. E per il fatto di essere mamma, a volte si mollano i propri sogni, i propri desideri.
1: Ed è un peccato. Ed è un peccato. Però non tutti lo fanno.
0: Però, c'è chi? Bravissima, non tutti, perché ci sono nuovi equilibri nelle coppie e c'è la testimonianza importante da parte di Joss Stone, la voce di piombo della musica pop jazz internazionale.
1: Non la prima arrivata, cioè l'ultima arrivata, Joss Stone.
0: La cantante britannica, nonché mamma di quattro figli. Durante una delle sue interviste ha raccontato che continua a esibirsi in tour e fare musica a grandi livelli grazie alla scelta del marito di dedicarsi a tempo pieno alla famiglia. C'ha un marito che sta facendo il mammo, permettendole di andare avanti col lavoro che ama.
1: Ah, che bello però, dai. È bellissimo. E poi ho chiamato il commercialista e ho detto: no, io continuo a stare a casa con i figli, tu continui a cantare.
0: Allora, secondo me il marito ha fatto la pensata più giusta di questo mondo, perché lei guadagna tanti soldi come cantante. Lui si fa dare i soldi dalla moglie, tanti soldi.
1: Quattro figli ti tengo,
0: bella. Quattro figli, sta a casa, fa tutti i suoi hobby, tutte queste cose, bello, bello.
1: Poi sei capace anche che le rinfaccia. Tu parli così, Joss, perché canti, io partori... No, hai partorito tu, facciamo a metà le spese.
0: C'è la miseria. Justin Bieber. Justin Bieber.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saldavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
9: Kiss, kiss.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss.
14: Che stai scegliendo?
15: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
14: Ok, ma con che mele hai fatto?
15: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
14: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
15: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
14: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Kiss, kiss.
16: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
17: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie, Octopus, di esistere.
16: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss, kiss.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss, kiss. Hey!
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
12: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo.
18: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
21: Kiss Kiss.
22: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
23: La musica più bella,

0: fortuna gira, amico. La ruota gira, amico.
1: La fortuna gira, ma a largo gira.
0: La terra gira, amico.
1: Sì. C'è anche un'altra cosa che gira,
2: la
1: ma
2: testa,
1: non possiamo
2: la testa. Oh, sì. Prima parlavamo di Jo Stone, la famosa cantante britannica, che grazie al marito che ha deciso di fare il mammo, solo per aver detto questa cosa, molte radioascoltatrici hanno detto: perché la parola mammo? Ma perché
1: l'ha
2: mammo?
1: L'ha
2: usata lei. Mamma significa che fa tutte le cose che farebbe una mamma. Andare a parlare, andare a parlare con le maestre, gli insegnanti, andare a portare i bambini in giro, preoccuparsi se hanno una febbre, ma è tutto.
1: Perché
2: tutto.
1: Non voglio fare le cacule, ma è una cosa che hanno fatto le donne da sempre.
2: Ecco.
1: E non gli è mai stato riconosciuto, fra l'altro.
2: Però la domanda è questa. Decideresti tu di fare il papà a tempo pieno? Anzi, domandalo te a me.
1: Infatti, tu preferiresti fare quello che stai facendo adesso, che vai al lavoro, vi dividete, o tu faresti il mammo? Cioè, mammo a tempo pieno e tua moglie a lavorare.
2: Ecco, aspetta, no. Allora, se mia moglie fa una carriera che
1: fa campare carriera, certo,
2: che fa campare bene tutte e due.
1: Beh,
2: decisamente.
1: Ovvio.
2: Cioè, per esempio, se mia moglie fosse una dirigente di azienda.
1: Ma anche un operaio, però pagato bene con un bello stipendio.
2: Le direi con tutta tranquillità: stai tranquilla a lavorare, anzi, guadagna sempre di più, fatti promuovere.
1: Facciamo figli, soprattutto, così sto a casa.
2: Ci sto io a casa, vado io alle badanti, alle cose. Cioè, me la vedo io, capito?
1: Alle badanti.
2: Le badanti.
1: Ma se ci sei tu con i figli, cosa serve? La badante
2: serve.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12

0: Dai, però bello.
1: La citazione italiana, dai.
0: Mi piace perché proprio perché manca l'Italia per questa canzone, però bella.
1: Shakira, attenzione, due figli avuti con il calciatore Gerard Piquet.
0: Ma perché? Il Piquetón, amante della marmellata.
1: Due figli avuti con lui, somma gioia, perché lui incominciava a giocare un po' meno al calcio
0: e si stava liberando.
1: E allora disse: facciamoli questi, tanto me ne occupo io. Ecco, poi a un certo punto arrivò una badante dal nome Clara, di 23 anni.
0: Lo vedi perché ho citato la badante a te prima? Sì, badante, 23 anni.
1: Arrivò questa badante e dice: ma vieni a casa, tanto io non ce la faccio con questi due bambini. Anzi, facciamo una cosa: quando i due bambini sono a scuola, tu vieni a casa.
0: Comunque, che ti spiego come funzionano i bambini.
1: Ci mangiamo un po' di Nutella e poi la lasciamo nel guardaroba.
0: Ah, han beccato con le mani proprio nel vasetto. Ragazzi, ma alla fine com'è finita che...
1: E Shakira ha preso il barattolo di cioccolata e l'ha spaccato in destra a lei e a lui, capito?
0: Ma la cosa più bella è la badante, come hai citato tu prima. Ma parliamo di cose serie invece, va. Guarda qua, Benji e Fede con Alex Britti.
1: Sì. Una canzone del passato.
0: Ma questo fresco, no?

0: Merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Yes. L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Yes.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss Kiss.
3: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Yes, yes.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Yes, yes.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Kiss, kiss.
3: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me! L'amo!
6: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
2: Yes, yes.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Kiss, kiss.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Viajando, viajando fuori il mondo, fuori viajando.
1: Intanto ringraziamo tutti gli amici che ci fanno i complimenti. Ringraziamo, siamo anche sul 158. Ha detto, ragazzi, siete bellissimi quando non siete in onda. Vabbè. No, quando non siamo in onda.
0: Parliamo di famiglie.
1: Bravo.
0: Che meglio.
1: Qualcuno ci ha cazziato per il mammo. Allora, diciamo da maschilisti. Sì, vabbè, anzi, io da maschilista. Sono dei posti in cui gli uomini, la moglie, se la caricano sulla spalla.
0: Bravo.
1: E tengono tutto il peso su di loro.
0: A proposito di sostenere la famiglia, c'è in Finlandia, si è da poco svolta una competizione famosa in tutto il mondo che è arrivata, pensate, alla 29esima edizione ed è la Wife Caring World Championship, ovvero il campionato mondiale di trasporto della moglie.
1: Lo vedi? Che allora, si caricano la moglie?
0: Abbiamo le immagini, guardate che cosa si fa per vincere, pur di vincere questa gara. Tra l'altro c'è un premio in denaro.
1: Molto divertente, gli amici che stanno guardando il canale
0: quest'anno
1: 158.
0: 60 coppie provenienti da 12 paesi sono sfidate e attenzione che in questa edizione non è mancato anche un colpo di scena. Vedi, c'è una donna che porta
1: il marito
0: sulle spalle.
1: La media.
0: Il marito pesa ben 135 kg.
1: Guardala.
0: E ce l'ha fatta.
1: Lo stiamo vedendo in questo momento. Eccola, è impressionante, che... ragazzi, impressionante.
0: Si allenano tutto l'anno per mamma mia santa.
1: Però tutto il mondo partecipa. Però questo è bello, dai, ragazzi, la moglie che porta il marito 130 kg è tanta roba.
0: A volte le mogli sono davvero pesanti.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Tucca Marena. Salutiamo gli amici del Lido alla Torre a Pallino 1 che hanno messo in fila diffusione Radio Kiss Kiss. Quindi salutiamo tutti coloro che stanno facendo il bagno.
1: Alla faccia nostra, però non è bello.

0: Due.
1: Ma glielo a dire, Offenbach.
0: Due.
1: Signori e signori, andiamo indietro nel tempo, 1991, qui sì. Sono un po' polemico perché non è proprio il 91, era il 92-93, però ci sta, dai, poi approfondiremo. Una canzone degli Spin Doctors.
0: Oh, belli.
1: Che significa che sono quelli che preparano i politici a candidarsi, a vincere le elezioni.
0: Che scrivono i discorsi, bravo, tutto qua. Bravo, quelli che spingono, infatti.
1: E fecero questa canzone che parla di due uomini che combattono in maniera acerrima per conquistare il cuore di una donna. Two Princess.

0: Sisters, Sea Princess, 1991, quando è uscita, inclusa nell'album.
1: Ma il successone.
0: Ma è il successone, perché è stata presentata come singolo, è del 1993, chiaramente una canzone spettacolare.
1: Quei successi passano a due.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre!
2: Un vero affare!
1: L'amo!
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
4: E abbiamo avuto live qui a Good Morning Kiss Kiss la confessione di Max Giannini di cosa faceva nel 93 con la canzone di Spin Dog nei locali, ma ne parleremo più avanti.
5: Tra poco ascolteremo i Pinguini Tattici Nucleari, anche loro protagonisti della tappa del Kiss Kiss Way. I nostri ragazzi sono partiti con il kisscottero per andare a Pescara.
4: Sì,
5: sì.
4: Sono venuti qua a salutarci e siete voi non venite.
5: Tra poco
4: ci
5: invece
4: in giro.
5: Continueremo a parlare di lavoro, i nuovi termini per definire le
4: no,

0: Giovanni, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, 11:03 del mattino.
1: Abbiamo parlato di lavoro e della differenza del tempo libero, ma c'è una novità anche sul modo di chiamare alcuni lavori, mi dicevi, sì, allora, o ruoli.
0: Purtroppo c'è questa tendenza.
1: Quale?
0: Sì, a cambiare il nome degli incarichi delle persone, che sono sempre più complicati. Noi siamo rimasti che già era difficile. Via. Al zio.
1: La terminologie straniere per.
0: Responsabile del marketing, account manager, che già è difficile, capito?
1: Perché?
0: Adesso invece c'è un'ulteriore evoluzione. Sì. Allora,
1: sentiamo.
0: Chief Happiness Officer si occupa del benessere del clima aziendale. Bene? Che tutti stiano bene. Sì. Chief Happiness. Oppure Head of People and Culture.
1: Ah, come no?
0: Sarebbe l'evoluzione del tradizionale responsabile delle risorse umane.
1: Che però ormai non si usa più, è brutto. Dio le ha cambiato la parola.
0: Poi
1: bene,
0: c'è, poi? Questo è bellissimo. Sì. Il Brand Evangelist.
1: No, Brand Evangelist.
0: Cioè, è colui che promuove e racconta la storia del marchio, del brand.
1: Ah, fa l'evangelico del brand.
0: Bravissimo.
1: Ragazzi, non vorrei dire, siamo al limite, eh? Dal Vangelo secondo Elon Musk.
0: Poi c'è l'Innovation Alchemist.
1: No, questo mi manca.
0: Trasforma idee e processi in nuovi progetti aziendali.
1: Sì, che si chiama, detto, Innovation Alchemist.
0: Uno che fa i miracoli.
1: Io adoro il Digital Nomad Concierge.
0: Bravo.
1: Che non ho capito cos'è e cosa fa.
0: Assiste i lavoratori da remoto nella gestione di spazi e servizi. Si chiama Digital Nomad Concierge. Cioè, praticamente quello che ti dice: se non hai la connessione, fai così. Adesso, se non riesci ad aprire questo file, fai con lì.
1: Non
0: lo posso fare perché sono sulla barca a vela nell'oceano e sto lavorando da remoto. Grullo che non sei alto. Tu invece sei in ufficio, hai capito?
1: Ti premio con J-Lo.

0: Dylan e i Dancer, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, stiamo parlando di lavoro, abbiamo scoperto tutte queste nuove professioni che solo a pronunciarlo non so.
1: Professione, mamma, faccio il pronunciatore di professioni.
0: Vita.
1: Ma sai, allora, perché non si capiscono.
0: Esatto, però fortunatamente, nonostante l'intelligenza artificiale,
1: sì,
0: il progresso, la tecnologia e quant'altro, ci sono delle professioni che non moriranno mai, speriamo che non muoiano mai.
1: Che sono più che alcune, sono più che professioni, sono arti.
0: Sono arti, esatto.
1: Però, infatti, artigiani.
0: Per esempio, abbiamo scoperto che a Putignano, nel Barese, patria di uno dei carnevali più antichi d'Europa, c'è Vincenzo Lombardi, che salutiamo, classe 1948, che è tra gli ultimi coriandolai italiani. Io non sapevo nemmeno che esistesse il coriandolaio.
1: Ma sai quanti non lo sapevano come noi che ora facevano il coriandolaio?
0: Il coriandolaio. Già dirlo è difficile.
1: È già duro, sì. Come funziona? Come
0: funziona? Che prende la carta, lui artigianalmente crea questi coriandoli
1: particolari, non quelli rotondi, certo, che usiamo noi a carnevale, quelli già organizzati.
0: E porta avanti questa tradizione di famiglia, perché se la sono passata di padre e figlio, ed è l'ultimo coriandolaio. E poi dopo i figli hanno già detto: papà,
1: perché,
0: io
1: papà, mi dispiace, li compro già fatti.
0: Poi in Sardegna, per esempio, ci sono ancora, salutiamo i coltellinai di Patada.
1: È a Patada,
0: Patada. Sì. Celebri perché fanno la cosiddetta risolza, che è un coltello a serramanico realizzato completamente a mano.
1: Infatti, quello lì, con quello tagli tutto, è dal pane alla roccia.
0: Bravissimo.
1: Tutto puoi tagliare.
0: Tra poco vi parleremo di questi altri importanti lavori che stanno per scomparire, ma via Dio, anzi, c'è qualcuno all'ascolto che fa un mestiere insolito, veramente antico? Ce lo faccio sapere.
1: Non quello, non quel mestiere antico.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.
0: 1, 2, go!

0: E anche no, intanto salutiamo Maria Cristina che in questo momento ci sta guardando e ascoltando, stirando, va bene? E anche il mestiere della stiratrice presto scomparirà. Perché
1: infatti,
0: sono nate le camicie no iron.
1: E uno l'ho scoperto, che me l'hai detto tu, che era, io ce l'avevo, non lo sapevo nemmeno.
0: Non si stirano.
1: No, non si stirano più. Sì, sì, ma non si lavano neanche.

0: Chi schizza te, e quando hai bisogno di pensare, sali in sella alle due ruote e ti lasci portare da lei. Chi schizza te che curi il tuo piccolo orto e sei orgogliosa quando ne raccogli i frutti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss Kiss.
3: Che stai scegliendo?
2: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele hai fatto?
2: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
2: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss Kiss.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
2: Kiss Kiss.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta. Perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Kiss Kiss.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina fine mese.
2: Kiss Kiss.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
2: Kiss Kiss.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
13: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara.
12: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio, la COP sei tu.
2: Kiss Kiss.
14: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
15: Sì!
16: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss Kiss.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: No.
1: Siamo, com'è no?
2: No, si suda, siamo fermi.
1: Tra l'altro nel video compare spesso il faccione di Gianni Morandi perché hanno registrato in casa di Jovanotti, di Lorenzo, e c'è questo faccione super bello.
2: Una dedica, no? Personale, cioè, spettacolo.
1: Oh, stiamo parlando di mestieri che nonostante tutti i progressi, intelligenza artificiale, queste cose, la tecnologia, non moriranno mai.
2: Mai.
1: C'è un messaggio, senti che bello.
3: C'è un signore che abita di fianco a casa mia, che ha 90 anni, si chiama Sesto. Potete immaginare che è il sesto di 10 figli.
1: E
3: lui fa l'impagliatore di sedie.
1: L'impagliatore di sedie, uno di quei mestieri che esiste ancora. Esistono anche gli ombrellai, esistono anche gli arrotini, ci sono anche quelli che, come si chiama, calzolai.
2: Sì, quelli veri, quelli, perché adesso ormai è consumismo. Rotta la scarpa, butta.
1: È un calzolaio vicino casa
2: mia. Ma l'hai raccontato una volta.
1: Si chiama il signor Gianni.
2: E?
1: Lui lavora solo con i guanti. Lavora con i guanti.
2: Ma si deve preservare le mani perché lui comunque ha a che fare con colle e quant'altro.
1: Accomatina,
2: a di cestaie, sedaioli, come li chiamavamo noi, con la D, sedaioli.
1: Sì,
2: Rocco, ragazzi, l'impagliare le sedie, i cestini, che arte.
1: Ma
2: poi,
1: anche Valerio che ci ha mandato una fotografia facendoci vedere che lui fa dei cesti vivi, veramente un'arte. Salutiamo ancora gli utai di Cremona che sono patrimonio dell'UNESCO.
2: Fermi.
1: Mamma mia,
2: vai a dire intelligenza artificiale, fammi un violino alla Stradivari. Fammelo.
1: Ma anche i maestri vetrai di Murano nella laguna di Venezia.
2: Fatemi una lampadina di Murano.
1: Loro soffiano.
2: Soffia.

0: Champion, Alanis Morissette. Questa canzone la dedichiamo proprio agli artigiani che sono i guardiani delle tradizioni, no?
1: Infatti, e che tradizioni?
0: Per esempio, salutiamo anche i maestri presepisti di San Gregorio Armeno a Napoli, ragazzi.
1: Prima volta che ci sono passato, siamo stati molto belli, ma hanno detto non possono essere fatte a mano. Invece lo erano. L'ultima novità era stata di Allegri Cortomuso.
0: Ecco.
1: Che qua come succede la cosa esce la statua?
0: Perché molti non sanno che i maestri presepisti non lavorano sotto a Natale.
1: E
0: no,
1: come
0: lavorano
1: fai?
0: Proprio in questi periodi. Anzi, un mio amico che saluto, Jenny, uno dei più bravi,
1: Pula,
0: tra l'altro, e dice sta aspettando la fine del mondiale per capire Messi la stanno già modellando.
1: Messi anche se dovesse perdere. Dovrebbero farla all'arbitro che ha deciso Trump. Per evitare polemiche, ha chiamato Byron Moreno.
0: Grandi presepisti di San Gregorio Armeno, sono davvero favolosi. Bravi.
1: Che arte, come l'arte quella della musica,
0: certo che sì.
1: Guarda, attenzione, lui è Rove. Che sarebbe Rovida, ma come si pronuncia? Che tu hai detto che lo sai dire bene il titolo.
0: Parpluie. Sarebbero gli ombrelli.
1: Ombrelli.
0: Ombrelli.
1: You kiss.

0: Rob con questo New Kiss davvero molto molto bello. Intanto, a proposito di mestieri insoliti e sicuramente destinati a scomparire, perché guarda, allora ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, ci sono i pescatori di biciclette.
1: Grazie al cavolo, lì ogni 3x2 va una bicicletta nei canali.
0: Ce l'ha segnalato proprio un nostro radioascoltatore che vive lì e ci ascolta in questo momento da Amsterdam. Ogni anno recuperano dalle 12.000 alle 15.000 biciclette grazie a queste imbarcazioni dotate di gru e le tirano su.
1: Sì, ma tu scherzi, sono tante bici, è vero, finiscono nel canale, non è il canale come da noi, un metro vai là, ti tuffi la presa, sono anche profondi.
0: Poi ci sta, dai. Ci sono, in Giappone esistono gli Oshiya, quante volte l'abbiamo visto, sono gli spingi persone che stanno nella metro. Però lo fanno con gentilezza, non è che prendono calci in culo
1: e vengono pagati. Pensa quanti lo fanno qua nella nostra metro senza essere pagati, visto come spingono quando devi entrare.
0: Allora, in circumvesuviana ci vorrebbero delle persone del genere per farli uscire, però non per farli
1: Secondo me per spingere i treni servono, non per le persone, per farli arrivare.

0: Galattici ci saranno Max Poli e la Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sia 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
3: Tenderli.
2: Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss.
4: Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Kiss, kiss.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Kiss, kiss. Hey!
8: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Yes, yes.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
1: Yes, yes.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Yes, yes.
18: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
19: Quando siamo in vacanza.
20: A casa tutto bene.
21: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
22: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Yes, yes.
23: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
24: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
23: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Puccini con le loro tracchiole.
1: No, questo giro ci permette a buone le tracchiole. Per ma questo giro vincono gli arrosticini. Visto la zona, è zona
0: la tradizione degli arrosticini. Anche fare gli arrosticini è una tradizione. Sì. E non mi vengano a dire, ma che ci vuole a fare gli arrosticini? Perché pam!
1: Bravo. Soprattutto se vai in zona Pescara, non puoi sbagliare lì.
0: Hai detto zona Pescara.
1: E gli arrosticini, per quello ho rifiutato.
0: Signore e signori, parliamo del Kiss Kiss Way.
1: Pensavo degli arrosticini.
0: È appena partito il Kiscottero con i nostri paladini che saranno protagonisti dell'ultima data del Kiss Kiss Way. Hanno lasciato qui Anna Chiara che raggiungerà Pescara d'Orso d'Asino. Pensa un po'. Quindi sta aspettando.
1: È per quello che mi stava sellando prima. Grazie, grazie.
0: Sta aspettando che tu finisca il programma e poi a d'Orso d'Asino arriverà a Pescara.
1: A morso. Senti una cosa, velocemente volevo sapere, ma i biglietti non ce ne sono più perché è sold out.
0: Sì.
1: Ma dovessi andare al Village.
0: Al Play Village.
1: Al Play Village.
0: Allora, proprio così, al Play Village in Piazza della Rinascita, già a partire da domani, potete provare a conquistare l'accesso alla Pit Zone, giocando con i nostri animatori, gli sponsor, gadget,
1: con i nostri colleghi, poi la sera c'è la festa.
0: DJ,
1: giorno dopo,
0: giorno dopo, sabato 11 luglio, allo Stadio del Mare, la grande arena che è situata sul lungomare centrale di Pescara, ci sarà il Kiss Kiss Way con Angie, Fede e Benji. Angie, Fede e Benji.
1: Fede Benji. Sì. Tu spingi e poi vinci.
0: Clementino, Dolce Nera, Fred e Palma, Gemelli Diversi, vabbè. Lorenzo Lupo, Mara Sattei, Nerissima Serpe, Pinguini Tattici Nucleari, ne aggiungo altri.
1: No, basta. Arriviamo ad agosto.
0: Rocco Ant, Salda Vinci, Sala Toscana.
1: Kiss Kiss Way 2026. Kiss.

0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: E allora, quando sbuca quel ciuffetto biondo, è l'orario.
2: Però hai visto che col caldo il biondo si è un po' opacizzato della Marta Martini.
1: Sì, secondo me non è opacizzato, sta preso umido e si è arrugginito. Ma
2: chiudiamo con una grande canzone, Heal the World, era il 1991. Confermato. Michael Jackson. Giusto il tempo di salutare tutti i nostri protagonisti.
1: Andrea, grazie. Tutti quanti voi, la nostra Lucilla.
2: E certo.
1: Domani, ore 9, siamo qua e...
2: Chi?

0: Michael Jackson 1991, il nostro History Kiss. Noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura, l'esplosione stamane di una fabbrica dove si smaltiscono munizioni militari a Casal Bordino, in provincia di Chieti. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in modo grave. La deflagrazione avrebbe interessato un vascone all'interno della struttura. L'azienda, originariamente italiana e nota come Sabino Esplodenti, sarebbe stata di recente ceduta ad una società turca dopo che negli ultimi mesi era stato avviato l'iter autorizzativo per nuove attività nel sito, attualmente all'esame degli organismi regionali. Nel medesimo stabilimento, a dicembre 2020 e settembre 2023, in incidenti simili morirono altri 6 operai. Azione e reazione tra Stati Uniti e Iran, che non botta risposta drammatico, hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Hanno iniziato gli americani nella notte con la seconda ondata di nuovi raid di portata più ampia rispetto a quella di martedì, colpendo obiettivi militari a Sirik, Bandar Abbas e nella zona della costa occidentale. L'Iran ha attivato la difesa aerea e ha lanciato droni e missili verso Kuwait e Bahrain. L'offensiva, secondo Washington, è una rappresaglia per attacchi alle navi ad Hormuz e solo un falso pretesto, replicano da Teheran, che denuncia colpiti due ponti ferroviari, uno dei quali sulla linea per la città santa di Mashhad, dove oggi sarà sepolto l'Ayatollah Ali Khamenei. Torniamo in Italia. La Cassazione ha accolto il ricorso di Irene Pivetti, annullato con rinvio la sentenza di condanna a 4 anni per autoriciclaggio ed evasione fiscale. Si tratta del processo legato a una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo, che secondo l'accusa sarebbero servite proprio per nascondere l'evasione. Si tornerà dunque davanti ad una diversa sezione della Corte d'Appello di Milano, dove l'ex presidente della Camera fu condannata in primo grado a settembre 2024, sentenza poi confermata in appello. In progressivo ripristino la circolazione ferroviaria in Calabria, dopo che per danni all'infrastruttura da parte di ignoti è stata sospesa la circolazione dei treni sulle linee Salerno-Paola, Sibari-Paola, Cosenza-Paola e Catanzaro-Lido-Taranto. Polfer e tecnici al lavoro per chiarire se si è trattato di un sabotaggio, del furto di cavi in rame e fibra ottica. Alta velocità, intercity regionali potrebbero registrare ritardi e limitazioni. L'offerta di Trenitalia è stata riprogrammata anche con l'attivazione di autobus sostitutivi. Domato quasi completamente l'incendio divampato nel deposito Bartolini a Milano, in zona Bovisa. Solo 2 mezzi carichi di bici elettriche, non è ancora possibile spegnere. I vigili del fuoco li stanno raffreddando. Le fiamme, partite da un container, si sono propagate ad una 50ina di altri cassoni. È interessata una superficie di 8.000 metri quadri. Resta l'allerta fumo e il comune invita chi abita nel raggio di 2 chilometri a tenere le finestre chiuse. Lo sport, calcio e mondiali, da stasera al via ai quarti alle 22 a Boston, Francia-Marocco, che nell'ultima edizione in Qatar si erano affrontate in semifinale, chiudendo poi al secondo e al quarto posto. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

7 gradi, ma va ancora tutto bene per il momento. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez, Fernandez, eccetera, eccetera. Max e Max, come stanno? Tutto bene? Tornano a casa? Beh, ma ritornano domani, stesso posto, stessa ora, anche al 158 del Digitale Terrestre. C'è Andrea Cimmino in regia e la musica più bella, la nostra tripletta, Somber con Homebreaker, Milky con Just the Way You Are, dal 2002. Ma subito ci godiamo la voce di Francesco Gabbani.

iniziamo con la musica più bella, Summer Come Raker su Radio Kiss Kiss. Beh, devo dire che qualcuno invia anche qualche nota audio in cui canta praticamente la musica più bella, quindi quando parte quella canzone che ti piace particolarmente non puoi smettere di cantarla. Io devo dire la verità, l'ho detto già varie volte, non riesco a ricordare a memoria i testi delle canzoni magari che ho ascoltato negli ultimi tempi, negli ultimi anni, ma ricordo perfettamente a memoria tutte le canzoni che hanno caratterizzato la mia adolescenza. Quelle le ricordo, ma tutte. O perché prima, ecco, magari i testi li scrivevi a mano, quindi scrivendoli a mano spesso li memorizzavi stesso nel momento in cui li stavi scrivendo, non lo so, comunque evidentemente avrò finito i gigabyte. Allora, che cosa accadde oggi di importante negli anni? 9 luglio nacque Tom Hanks, uno degli attori più amati di Hollywood, anche Adriano Panatta, leggenda dello sport italiano. Al cinema nell'82 uscì Tron, che diventò un film cult per gli effetti speciali digitali, ma io parlo di quella cosa che accadde proprio oggi, esattamente 20 anni fa, quella cosa che ancora oggi a pensarci ci dà i brividi. Che cosa accadde il 9 luglio di 20 anni fa?

no, non è che sono impazzita. Beh, ovviamente sono arrivati tantissimi messaggi. Il cielo è blu su Berlino. Era la notte del 9 luglio 2006 quando l'Italia vinceva i mondiali. E c'è quell'immagine che non dimenticheremo mai, diventata iconica. Le braccia degli azzurri sollevate al cielo e poi più in alto di tutti, stretta tra le mani, quelle del capitano Cannavaro, la Coppa del Mondo che brilla tra i coriandoli bianchi. Sono passati 20 anni, la cosa ci fa un po' soffrire, ma non troppo, ci rifaremo. Ma c'è qualcuno che ricorda cosa ha fatto quella notte, come ha festeggiato, se ha pianto di gioia, se è successo qualcosa di incredibile? Io posso dirvi che ho girato in un carro funebre. No, è perché ho un amico che ha una pompa funebre, è andata così. Però mi sono divertita tantissimo, ho brindato tutta la notte, ho abbracciato gente che non conoscevo, ho pianto, insomma è stata veramente una notte indimenticabile. Se avete anche voi dei ricordi fantastici da condividere, allora facciamolo, fatelo pure al 347 490 0042. Come ha detto Cannavaro, il 9 luglio resterà il giorno più bello della mia vita.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss Kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Kiss, kiss.
8: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Kiss, kiss.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
11: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss Kiss.

0: gelato con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Kiss, kiss.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Comunque Samurai J con Flamenco Paranoia. Torniamo appunto all'anno 2006 perché sono passati 20 anni da quando l'Italia vinceva i mondiali.
1: Ciao da Simone da Brescia. Il 9 luglio di 20 anni fa accade che po, po, ro, po, po,
0: esatto, po, esatto po, ma po, proprio a gogo la si cantava ovunque.
2: Avevo 19 anni, ne ho patentato, con i miei amici avevamo fatto tutto un carosello con la mia macchina di appunto indimenticabile, suonai così tanto il clacson che a un certo punto non emetteva più suono,
0: no,
2: e
0: si
2: poi andavamo a farci tutti un bagno a mare e spogliandoci totalmente mentre correvamo per farci il bagno. Ricordi indimenticabili e spero di poter rivivere presto, cavolo.
0: Ricordi che restano impressi e che speriamo veramente di poter rivivere quanto prima.
3: Ti piace la musica? Ti piace divertirti? Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace!

con Harry Styles con Dance No More su Radio Kiss Kiss. Allora, vi vorrei portare adesso in paradiso, cioè vi piacerebbe avere un posto assicurato in paradiso? No, perché io avrei delle conoscenze, ma bisogna pagare, Andrea è preoccupato. C'è chi ci ha creduto per davvero e non a me. Palermo, una suora indagata per truffa perché prometteva un posto in paradiso in cambio di, chiaramente, denaro. La suora sosteneva di essere in diretto contatto con Dio e prometteva in cambio di cospicue somme di denaro che avrebbe assicurato loro un posto praticamente, come dicevo, in paradiso, e salvato anche le loro anime o quelle dei loro cari dalle pene dell'inferno. Il giro d'affari complessivo ammonta a circa 210.000 euro, ma potrebbe essere anche più alta la somma. Adesso c'è

Davide, adesso novità, Bruno Mars sarà in concerto a Milano a San Siro i prossimi 14 e 15 luglio con due date del suo Romantic Tour e intanto ci regala questa novità, una canzone che racconta di quanto l'amore sia difficile da trovare e quindi vada assolutamente protetto. Bruno Mars con All My Soul, il nostro New Kiss.

0: arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore. Ce lo dicono come sempre gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole caldo. Nel pomeriggio ancora ampio soleggiamento ovunque, solo qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà a essere sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature massime comprese tra 30 e 35 gradi al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: C'è sempre un motivo per dire mi piace!

0: Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nel. Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
5: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
15: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
16: Zanzara!
14: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
19: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
21: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Lady Gaga e Da Chicken Runaway su Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato del 9 luglio perché insomma data importante, l'Italia 20 anni fa vinceva i mondiali, ma il 9 luglio dobbiamo fare anche tanti tanti auguri di buon compleanno al super Lino Banfi che compie 90 anni. È una carriera veramente che attraversa oltre 6 decenni di spettacolo italiano, amato possiamo dire da tutte le generazioni, anche i bambini lo amano ancora per tutti i personaggi che ha interpretato, e ognuno avrà sicuramente il proprio personaggio interpretato che ha amato di più in assoluto. Io devo dire che ho amato infinitamente lo nonno Libero, perché ero ragazzina, guardavo tanto Un medico in famiglia e lui sicuramente era uno dei personaggi più amati in assoluto. Ma c'è chi sarà più affezionato a Oronzo Canà, il commissario Logatto, il brigadiere Pasquale Zagaria, insomma meraviglioso veramente. Auguri auguri auguri di buon compleanno al nostro meraviglioso Lino Banfi, gli vogliamo un sacco di bene. E allora la musica più bella dov'è che suona? Solo su Radio Kiss Kiss.

Che meraviglia! E a proposito di musica più bella, ragazzi, ma qua ci siamo, perché dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva finalmente a Pescara per il gran finale. Ma quanti artisti ci saranno, ragazzi? Veramente tantissimi: Bengefede, Clementino, Dolcenera, Freddy Palma, i Gemelli Diversi, Mara Sattei, Marco Masini, Michele Bravi, Mr. Rain, i Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sara Toscano, 13 Pietro, ragazzi. Sì, tantissimi nomi saranno su quel palco. E allora, se volete vivere un'esperienza esclusiva, potete venire già domani o anche l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show poi di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. L'area Pit è un'area stupenda che si trova praticamente sotto al palco, quindi emozionantissima. Tutte le info le trovate anche su kisskiss.it. Ricordo che i posti sono limitati, ma l'ingresso è assolutamente gratuito.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: E adesso pronti anche per il nostro momento history. C'è chi è ricco ma povero e chi povero ma ricco, perché l'amore ci rende ricchi. Certo, se hai un piatto caldo a tavola va meglio, ma quante persone straricche, tristi, sole, senza amore conoscete? Cioè, l'amore, il restare uniti ci può davvero salvare la vita, ci può far dimenticare forse anche delle cose peggiori. L'amore della gente comune, una canzone stupenda che vi regaliamo ben volentieri. 1983, Paul Young con Love of the Common People, il nostro History Kid.

meraviglia, Paul Young con Love of the Common People 1983, il nostro History Kiss. Allora, sapete che questa è la mia bottega di prodotti artigianali, tutto fatto da me, ragazzi, è tutto artigianale, che apre alle ore 12 e chiude alle ore 14. E c'è Nicola che dice: buongiorno Marta, aspettavo te per la bottega di prodotti artigianali. Allora, fai duetti di buon umore, due di simpatia e due di spensieratezza, ma a disposizione. E non ci crederai, caro mio, non ti mando neanche dal cassiere Andrea Cimmino, perché oggi tutto gratuito, è sciuto pazzo padrone, si dice così a Napoli. Buon pomeriggio ancora da Marta, si riparte con la musica più bella, subito Merck & Fremont con Serena Brancali, The Colors.

0: Olle! Così che proprio secondo
1: siamo
0: me
1: siamo veramente scontati.
0: No, ma non è vero, invece no? Siamo sul pezzo, perché secondo me quando ci ascolterà, che ovviamente Samurai J dirà: ma io questo Olle lo voglio registrato.
1: Sono
0: proprio
1: d'accordo. Farà allora, una prima di entrare nella giornata mondiale, sì, eccetera, poi notizie, eccetera.
0: Cosa vuoi?
1: Allora, mi raccomando.
0: Che cosa?
1: Noi andiamo con la macchina. Dobbiamo dire questa cosa. Dobbiamo andare
0: andiamo
1: a pescare.
0: Ok,
1: spieghiamolo. Dobbiamo andare a pescare, ultima tappa del Tiskisway. Andiamo con la macchina mia.
0: Ok.
1: Sono tre ore. Sono tre ore. Non mi far fermare ogni volta. Una volta è per la pipì, e una volta è per l'acqua, e una volta è la telefonata.
0: Esigenze fisiologiche.
1: Te lo dico. No, falla qui.
0: Ma scusami, ma non ti va bene niente. Mi addormento.
1: Io non mi fermo.
0: Mi addormento e ti faccio fare un viaggio liscio e tranquillo. E dici che non va bene. Ti chiedo di fermarci perché la prostata chiama
1: forte. Il problema,
0: lo
1: sapete qual è? Che lui a un certo punto dorme. No, a un certo punto, a 5 minuti dalla partenza, si addormenta, mi lascia da solo. Poi improvvisamente si sveglia, comincia a parlare a macchinetta.
0: Ma allora, ti voglio...
1: Fermati, devo andare in bagno, devo fare la telefonata.
0: Ma
1: no, non
0: vero.
1: Ce la fa, devo sgranchirmi le gambe.
2: Si cruda.
0: Ma che c'entra? Ma scusa, ma a parte solo perché sei tu a guidare, non puoi dettare legge del veicolo. Scusa. No, stavo dicendo velivolo, ma quello è l'aeroplano. Allora, ho esigenze, sì, come tutti gli esseri umani.
1: Lui ha esigenze, signori.
0: E poi sento che c'è un sonno dentro di me che ha bisogno di essere dormito. Ma cosa vuoi da me?
1: Non

0: anche Shakira ci voleva in questo. No, le poi non è che lo possiamo mettere dappertutto, non è che è esattamente il nero che sfina.
1: Ragione,
0: allora su Radio Kiss Kiss, nei Corrieri di Kiss Kiss, in questo giovedì, io direi che la giornata mondiale ci sta proprio bene.
1: Possiamo cominciare?
0: Beh, io direi di sì.
1: Possiamo cominciare.
2: Senta, giornata mondiale.
0: Con la sigla.
2: Tutto quello che accade. Tutto quello che accade.
0: Cosa accade? Comunque
1: più la sento questa sigla, più dico che meraviglia.
0: Ma che meraviglia!
1: Che grande produzione.
0: Va, va bene.
1: Dobbiamo darla a Merck & Cremont.
0: Sì, sì. Guarda, può dar, si può solo peggiorare dopo tanta bellezza, guarda.
1: Allora, oggi giovedì 9 luglio.
0: Allora, io se guardi quello schermetto lì, ti dice giovedì 9 luglio.
1: Lo sai perché? Perché c'è scritto Gio 09 enorme.
0: Allora.
1: E poi luglio piccolino, come se luglio
0: Quando io dico è già Gio, secondo te lo dico tanto per dire.
1: Allora animale, oggi giornata mondiale dedicata a tutte quelle persone che vanno a fare la spesa.
0: Sì.
1: E poi si caricano talmente tante di quelle buste addosso per non fare due viaggi.
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: Però intanto arrivano in casa e hanno l'ernia del disco.
0: No, ma che ernia? Ma non è l'ernia del disco il vero problema. Sono le falangi mutilate di quando porti tutte le buste in mano.
1: Soprattutto quando sono buste con la maniglia leggermente, tipo quelle lì dei negozi di abbigliamento,
0: sì,
1: no? Che c'hanno il cordino.
0: Non c'è bisogno che mi fai vedere. E poi c'è anche l'altro aspetto. Le casse d'acqua. Ragazzi, allora, quante casse posso fare questo test con te per capire io quanti
1: allora,
0: superpoteri ho?
1: Tu quante ne riesci?
0: Io riesco a portare 4 casse d'acqua.
1: Quindi 2 e 2.
0: 2 e 2.
1: Ma nessuno ha la capacità di Max Vitale.
0: Cioè Max Vitale?
1: Max Vitale riesce a portare 8 casse d'acqua contemporaneamente.
0: Vabbè, con un carrettino.
1: L'ho visto io.
0: Ma come 8?
1: L'ho visto io, è una macchina da guerra. Secondo me dovrebbe fare quello.
0: Ma se le infila sotto
1: portare
0: la maglia.
1: Portare le casse d'acqua.
0: Dove le infila? Ma scusa,
1: credimi, l'ho visto, veramente. Vabbè, molto
0: comunque,
1: divertente.
0: Immagino che parecchi di voi
3: che è Rocky Balboa.
0: Molto di più. Dicevo, immagino che molti di voi si ritrovino in questa giornata mondiale e siamo molto contenti di questo. Sì.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti. Kiss, kiss.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Yes, yes. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
14: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
15: Zanzara!
13: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
16: Kiss

0: mai soffermati abbastanza sul cognome.
1: Basta, basta, no. Sta canzone ogni volta Dracula.
0: No, infatti, vedi che io, guarda, quando meno te l'aspetti Alfio colpisce. Non ci siamo, dicevo, mai soffermati abbastanza sul cognome di Tame Impala.
1: Sì.
0: È perché Impala è, non è proprio bello,
1: no,
0: da immaginare.
1: Impala no, poi Dracula, abbiamo detto l'altro, il Conte Vlad.
0: Paletto di Frassino, comunque la musica, allora, più bella.
1: Allora, per favore, siamo pronti con la rassegnata stampa, quell'altro animale, siamo pronti, dove siamo pronti?
0: La rassegnata stampa richiede il suo momento di preparazione.
1: Poi, perché... guarda così, Pronto?
0: No, allora dai, non ingiuriare la regia, che sarà anche stanca di notti brave.
1: Allora,
0: sai che lui è un
1: non
0: ragazzo.
1: Ingiurio la regia. La?
0: La?
1: La? Non la ingiurio la regia.
0: Okay. Pensavo la regina, pensa. Ce l'abbiamo sta benedetta sigla della rassegnata.
1: Ma se poi la facciamo venerdì.
0: Stampa.
2: Sera, segnata stampa.
1: Allora. Adesso comunque sei veramente una merda.
0: Adesso non sei pronto tu.
1: Molto
0: però.
1: Rassegnati per Aurora Ramazzotti e i suoi invitati.
0: Ma
1: tu sai che sono sposato, lei si è sposata con il compagno.
0: Con Cerza.
1: Cerza chi è?
0: Il suo compagno.
1: Ah, il cognome del compagno.
0: Goffredo Cerza, il 4
1: Goffredo
0: luglio,
1: Cerza.
0: Certo.
1: Allora, Goffredo Cerza, tu sei una grandissima Cerza.
0: È solo un cognome, Ciro, mi dispiace deluderti. Va bene.
1: Comunque, erano in Sicilia, sì. Dovevano andare via, a un certo punto non mi è rotta l'Etna.
0: Ah, così, proprio.
1: E di conseguenza si ferma tutto il traffico aereo.
0: Allora, un po' di sfortuna per i viaggiatori che sono rimasti bloccati, e anzi gli invitati del matrimonio che sono rimasti bloccati, perché mica solo
1: tutti, ma poi la cosa bella a un certo punto tutti quanti dire: ma come non partiamo? Mannaccia quella Cerza.
0: Allora, non so se si dovesse anche aggiungere una pioggia di cavallette, non ne ho idea. Comunque, scusami, io sai cosa sono arrivato a pensare?
1: Cosa?
0: Che volevano stupire con effetti speciali, perché sai che le star, quando devono fare i fuochi d'artificio, cioè i matrimoni, i fuochi d'artificio, non li fanno come noi comuni mortali.
1: No, comunque hanno noleggiato un pullman per andare via. Non sto scherzando, perché hanno preso lo stesso pullman con il quale noi siamo andati a Viareggio.
0: E quindi sono stati molto comodi.
1: Attenzione, abbiamo la musichetta, mi dicono.
0: Di cosa? Allora, no, scusa regia, stava per essere una bella puntata. Hai rovinato tutto e io non te lo perdonerò.

0: David e non Greg David.
1: Greg dicevi?
0: Sì, non lo so.
1: Ma sei veramente un pivello.
0: Comunque siete su Radio Kiss Kiss. Se sembrava un pomeriggio tranquillo, tutto sta per essere sconvolto anche da un'altra notizia della rassegna stampa.
1: Sì, altro giro di rassegnazione, ragazzi. Momenti di tensione prima del decollo, durante un volo, ecco.
0: Sì.
1: Protagonista è stato Francesco Renga.
0: Francesco
1: Mi
0: Renga.
1: Mi dispiace, perché io Francesco Renga lo vedo un ragazzo tranquillo, sensibile.
0: Ma è un ragazzo gentile. Tranquillo, sicuramente avrà delle motivazioni. Allora, doveva partire da Brindisi. Dammi una mano, perché io non riesco a dire Oreo al serio senza dire Oreo al serial.
1: L'hai detto
0: vabbè, bene. Ok, Oreo al serio, che
1: quindi già i primi problemi prima di salire, prima, perché aveva salire. Come sempre suo bagaglio leggermente più grande, ha dovuto pagare il supplemento,
0: ce l'aveva grande.
1: Entra nell'aereo, ce l'aveva grande. Entra nell'aereo a un certo punto e tira a me vota te,
0: no, che tira a me vota te, semplicemente gli steward e le hostess gli hanno fatto
1: perché
0: andare,
1: perché l'aereo andava in ritardo e lui, ragazzi, ma vogliamo partire? Io gli tengo un appuntamento, che dobbiamo fare, che non dobbiamo fare,
0: perché sostenevano che il bagaglio fosse troppo grande, e lui rispondeva: ragazzi, io ho pagato il supplemento, quindi il bagaglio grande sta con me. E quindi poi dibatti che ti dibatti, batti becca che ti ribatti
1: arriva
0: becca.
1: Il comandante,
0: esatto.
1: Tu qua, quando arriva il comandante non vuole proprio sentire ragioni,
0: sì,
1: subito
0: sì,
1: via
0: sì.
1: Giù sì, stai sì. Dando fastidio, ah. Ma scusa, ma non, ho, non sto dicendo niente, stai dando fastidio.
0: Beh, hanno fatto scendere Francesco Renga dal volo.
1: No, non è che l'hanno fatto scendere, lui si è arrabbiato e ha detto: sapete che faccio, io me ne vado. E qui dice: ma dove te ne vai?
0: Leggermente
1: l'hanno sentito pure, vedi, sulla pista.
0: Leggermente citofonato. E poi ha spiccato il volo come un angelo.
1: Esatto,
0: voglio aggiungere
1: esatto.
0: Qualche altra cosa.
1: Attenzione, abbiamo una bella novità.
0: Una novità su Radio Kiss Kiss, ed è di quelle novità che ci fanno anche stare proprio bene. Gabri Ponte e Jovanotti, si intitola DNA.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Kiss, kiss.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Yes, yes.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
12: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss, kiss.
13: Allora, com'è andata? Racconta.
14: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
13: No! E tu che cosa hai fatto?
14: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
13: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
14: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Kiss, kiss.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99€. 99 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
2: Kiss, kiss.
17: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Yes, yes.
19: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
21: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: casa, stanotte la mano. Scusa.
1: Chiedimi se. Se mi piace Karol G, chiedimelo.
0: Ti piace Karol G?
1: Ma da impazzire. Poi tra l'altro sto pezzo viajando
0: quanto
1: per il
0: mi
1: mondo.
0: Interessa questo parere. Allora, attenzione, a proposito di disagi.
1: Sì.
0: State sempre molto attenti quando siete in mare. Perché il mare, come dicono sempre gli antichi.
1: Come dicono?
0: Babau. Allora.
1: Ma volendo anche stanca.
0: Sì, sì,
1: se
0: sì,
1: proprio
0: sì.
1: Vuoi dire un altro luogo
0: come. Addio al celibato rischia di finire in tragedia. Perché c'è stata una barca che è affondata proprio, letteralmente, sì. al largo di Maiori.
1: Siamo ovviamente costiera amalfitana. Sti ragazzi che erano partiti per un addio al celibato dalle coste, cioè dal porto di Salerno, diretti verso la parte insomma di Maiori Minori, certo, non so, certo. Se conoscete.
0: Quanti erano?
1: Erano sette.
0: Sette, otto di loro.
1: Solo che si sono resi conto a un certo punto che la pompa di Sentina.
0: No. Non è la pompa di Sentina, era la pompa di Sentina.
1: Perché non ci sentina bene. Vabbè, comunque sta pompa era malfunzionante, quindi la nave, la barchetta ha cominciato a imbarcare
0: acqua.
1: No, però mi sembra ma è brutto proprio mettere Titanic.
2: Sono
1: che...
2: trascorsi no, 34.
1: Non è vero.
0: E comunque praticamente
1: è arrivata subito.
0: Inizialmente erano sette, poi ne hanno trovati sei. Però tutti su queste porte, tutte lì così, ma uno no. Solo
1: non c'erano cabine nella barca, era più piccola. Comunque tutto è bene quel che finisce bene, lo possiamo dire, perché è venuta la guardia costiera, è intervenuta prontamente.
0: Maria,
1: come dicono
0: tre giorni. Ma che è l'intro?
1: Senti, ma se ti chiamano in un programma del
0: genere.
1: Ascolta, se ti chiamano in un programma del genere e quando apri la busta ci sono io, cosa fai?
0: No, la chiudo immediatamente.
1: Ma scusa.

0: gli Smash Mouth che sembra uno schiaffo in faccia. Smash Mouth, così Pacific Coast Party su Radio Kiss Kiss. E adesso, a proposito di cose belle, posti belli
1: però che posti in cui molte persone non si comportano a dovere,
0: quando c'è poi tra l'altro l'overtourism, sappiamo che piaga è. Ce ne andiamo in uno dei posti secondo me più belli d'Italia, ma anche secondo tutti. Siamo nel Salento, siamo a Punta Prosciutto, siamo dalle parti di Porto Cesareo,
1: esatto.
0: Dove delle persone in un weekend che per loro doveva essere bello, tranquillo, rilassante, hanno allestito una tavolata gigantesca, una vera trattoria a cielo aperto nella riserva marina protetta di Porto Cesareo.
1: La cosa bella è che mentre a un certo punto la mamma dice ragazzi a mangiare, arriva la nonna con questa musica, madre natura, nonna natura, che
0: nonna
1: arriva
0: natura,
1: con la teglia di melanzane.
0: Vabbè, comunque hanno cominciato a mangiare la qualunque
1: e sono stati anche denunciati.
0: Ma assolutamente
1: dice, ma io guarda dove il sì è arrivato, proprio il sì
0: è arrivato,
1: ma
0: sì.
1: Guardate dove vi ho portato,
0: è arrivato vabbè, Borrelli
1: vabbè, ma che cos'è,
0: è arrivato Borrelli anche lì.
1: Ma allora, secondo voi è una cosa normale andare in un posto così bello, elegante,
0: noi
1: cioè,
0: ci
1: voi mettete sulle dune a mangiare sta roba?
0: Ci ridiamo e ci scherziamo, effettivamente è un problema davvero davvero che attanaglia, come piace dire a Ciro, perché questa è un'area riservata, cioè un'area marina protetta, è una riserva naturale e tu non puoi andare a bivaccare. Comunque vabbè, Punta Prosciutto, se non ci siete mai andati, andateci tranquillamente. Ho visto anche il video di questa tavolata, c'è qualcuno che dice vuoi un po' di prosciutto e l'altro risponde solo la punta.
1: Io vado via immediatamente,
0: andava
1: siamo
0: fatta,
1: in due. Giovanni, vieni in motorino, vai.
0: Andava fatta.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È così che la storia della musica arriva in nostro soccorso alla fine di un'ora per ricaricare anche le energie. Il 1987, un anno
2: un anno incredibile. Ragazzi, aprimmo sul lungomare di Vasto, ragazzi, bellissima la prima ciuceria.
1: Ah, un negozio, no, aspetta, ciucciotti?
2: No, che ciucciotti? No, un negozio di bambini che erano asini.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: dica fare.
1: No, vabbè, dipende da cosa vuoi dire al riguardo. Intanto è il 9 luglio, sai che cosa significa questo?
2: 9 lo so.
1: Che domani è...
2: Domani, ragazzi, si festeggia. Mi raccomando, però domani saremo tutti a
1: Pescara.
2: Venite a trovarci a Pescara e Alfio vi delizierà con uno dei suoi manicaretti.
1: Sì, fatti a mano mentre lavoriamo, tra l'altro. Allora, ciao Giovanni Imperatore in regia, ciao anche a tutta la regia TV, a tutto il cazzaro, perché sono anche dei cazzari. Allora, abbiamo da raccontare un po' di storie.
2: Un po' di storie.
1: E questa volta storie sulla storia.
2: Storie sulla storia, capsule del tempo. E

0: Niente.
1: Anche al bar, sai, mi dà proprio mi ritorna l'atmosfera del bar della spiaggia. Cioè, quello nel villaggio turistico c'è il bar centrale in piazzetta e poi c'è il bar della spiaggia.
0: Questo dove vanno tutti i bambini con i piedi sbagnati che fanno tutto uno schifo vicino lì. Al bancone del
1: bellissima,
0: bar.
1: Bellissima, bellissima. Okay. Allora, caro Ciro, sì. 250 anni degli Stati Uniti d'America, e tra le varie cose per celebrarlo, gli americani che cosa faranno a Filadelfia?
0: Sì, sì, sì, è stata interrata proprio lo scorso weekend una speciale capsula del tempo destinata ad essere aperta fra 250 anni.
1: Fra altri 250 anni per celebrare i 500 anni della nascita del paese. Quindi stiamo parlando, occhio e croce, se la matematica non è un'opinione, del
0: 2276.
1: Ah, tu ci sarai secondo me?

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: compagnia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Kiss Kiss.
2: So